0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: all'ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 quasi, dai, facciamo che sono le 6. Una quarantina di secondi ancora e lo saranno per davvero. Ad ogni modo, Lau, Juliet già qui pronte a darvi il buongiorno anche in questa mattina di domenica, dove, signori, non è stato scontato che ci fossi, perlomeno io.
2: Bene, bene, buongiorno, buongiorno. Adesso avrai il tempo di raccontarmi, perché poi noi ci ritroviamo quei 30 secondi, nemmeno 16 secondi prima di iniziare, per cui abbiamo 4 ore insieme per raccontarci sia fuori onda che in onda, perché adesso è giusto anche che lo sappiano i nostri sfrecciati cosa è successo.
1: No, ma perché semplicemente ero qui in corridoio dove giustamente Barbara Sala di RTL mi diceva: io se fossi in te adesso tra un disco e l'altro uscirei a spostare la macchina, la metterei a riparo.
2: Bene,

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Tensione ancora altissima in Medio Oriente, Teheran sospende l'intesa con gli Stati Uniti parlando di violazioni. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno spostando altri F-16 e F-35 nel Golfo. In corso nuovi attacchi americani a obiettivi iraniani. In risposta ai raid in Giordania.
0: Il caso Roggero, il leader della Lega Matteo Salvini fa visita al gioielliere che da venerdì è in carcere per scontare la condanna definitiva a oltre 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Se qualcuno mi aggredisce, la difesa deve sempre essere legittima, sostiene Vannacci. Le opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza.
1: E ancora una tragedia in piscina. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate. La bimba sarebbe stata lasciata da sola per qualche istante dal padre e in quel frangente è caduta in acqua. La PM Angela Scorza aprì un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina.
0: Una tragedia a Tucazzano, in provincia di Milano. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino.
1: E un violento temporale si è abbattuto in serata su Milano, lasciando le strade coperte di grossi chicchi di grandine. Per il maltempo è stato interrotto il concerto del musicista portoricano Bad Bunny, che era in corso all'ippodromo. Feriti dalla grandine alcuni spettatori. L'arena è stata poi evacuata.
0: Siamo allo sport, il calcio. 6-4 alla Francia, l'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21, ora italiana, si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina.
1: E per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes partirà dalla pole oggi nel GP del Belgio. In prima fila partirà anche Max Verstappen su Red Bull e le Ferrari quarto e quinto tempo in qualifica per Leclerc e Hamilton. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di domenica ancora molto calda sull'Italia, specie al centro-sud si superano diffusamente i 37-38 gradi con punte di oltre 40 gradi nelle aree interne. Al nord qualche grado in meno, ci sarà anche della variabilità, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche acquazzone o temporale sparso. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: si inizia così. Stamattina il nostro Rock Morning Weekend Edition, dicevamo, lo sappiamo perché anche nelle notizie l'abbiamo sentito, maltempo che ha colpito pesantemente il nord, soprattutto Milano e Interland. Stavamo facendo un po' il check anche tra i nostri social di amici, colleghi che sono stati colpiti da una grandine veramente fuori dal comune. Il basilico dei miei vicini è stato, ai noi, la vittima di questa tempesta di ieri sera. Per il resto, nel mio caso, per fortuna, tutto bene. Meteo a parte, abbiamo 4 ore da passare assieme, si spera, con un po' più di allegria.
1: Esatto, intanto pace all'anima del basilico, che riposi in pace, poverino. E in queste 4 ore comunque, vabbè, insomma, cercheremo di a parte raccontare questo, e fateci sapere anche voi come state, se è tutto a posto, insomma. E non abbiamo ospiti oggi in questa domenica, perché non ci sarà la nostra Pecunia mia alla fine di questa mattinata insieme, però torna all'appuntamento con What a Story, come di consueto, la penultima puntata di What a Story. Attenzione, perché poi ci sarà la prossima domenica, e poi niente, anche noi andiamo in trasferta, ragazzi, quindi poi ci sentiremo direttamente da dove andiamo.
0: Possiamo, ecco, già anche fare, che ormai non è più uno spoilerino, ma una annunciazione. Praia Mare, localizzate lì. Il cap ancora non lo so, non mi sovviene, dicono quelli bravi, però avete capito, Calabria, fascia nord, il paese sotto Maratea, sopra Scalea, ecco, sto iniziando a studiare le cartine geografiche.
1: Ah, ok.
0: Anche perché io qui lo dico e qui lo nego, sì, ho noleggiato un'auto, per cui... Eccola. I danni ai motori ci saranno.
1: Bene, bene.
0: Altra annunciazione.
1: Ah, prego.
0: Dopo l'esperimento fallimentare, ma tutto sommato un successo, sì, dell'anno scorso, anche oggi ci riproviamo. Finita la diretta, mi troverete in Liguria, tempo quelle 7-8 ore che il mio cinquantino consente.
1: No, vabbè, meraviglioso. Questa è la tua esperienza che tu puoi raccontare ogni anno, praticamente, con il cinquantino da Milano in Liguria. Ecco, vabbè, insomma, poi ci fai sapere la settimana prossima.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 6:17 sprecciati. Quanti ne abbiamo, signora mia? What the fuck?
8: What the fuck?
7: Ne abbiamo tantissimi, è vero. Quindi 366-6634-466 per accogliere anche i vostri, ovviamente. Tu hai qualcosa già pronto?
9: Sì, ne ho uno in stile La casa di Mattia. È legato alla lavatrice. Prego. Perché what the fuck? A quando tu hai lì un po' di cose, però dici non la riempio tutta, allora non l'accendo. Peccato che quella lavatrice che tu stai procrastinando è quella di biancheria. Poi estate, uno magari si mette, sai, il pantaloncino chiaro, ti servono delle mutande di un colore che non sia visibile e what the fuck, non le hai perché le hai finite le mutande.

0: What the fuck che iniziano in questo momento, che ci sono al 366-663-4466 e ovviamente tanti sono legati anche alla gestione, va detto questo, del concerto di Bad Bunny ieri sera, perché sui social si parla solo di quello. È una cosa che tocca un po' tutti gli amanti della musica, a prescindere dal genere o dal fatto che sia stato toccato Bad Bunny, anche perché poteva succedere anche a un concerto degli AC/DC, per esempio. Quindi,
1: certo.
0: Ok. Niente, semplicemente hanno comunicato che il concerto è stato annullato, non verrà riprogrammato e semplicemente, magra consolazione, verranno risarciti i fan. Loro hanno detto sì, però what the fuck, uno aspetta un anno, dalle altre parti lo fanno al chiuso, negli stadi, cioè noi gli unici a inventarci ste cose.
1: Sì, sì, però sicuramente almeno sul risarcimento non possono guadafaccare loro. Però ecco, stanno guadafaccando tutti i nostri sfrecciati e stiamo guadafaccando anche noi questa mattina, l'abbiamo detto, numerini sempre pronti. Noi stiamo sempre in prima fila perché giustamente dobbiamo aprire la saracinesca di questo baraccone e quindi siamo le prime ad entrare. Ecco, allora io stanotte mi sono svegliata all'1:15, mi sono anche alzata convinta che fossero le 4:30 del mattino e che quindi dovessi alzarmi. Poi di nuovo mi sono svegliata alle 4:15 invece con la sveglia, con una delle mie innumerevoli sveglie della mattina, convinta che fossero le 4:45, quindi ho detto oddio è tardissimo, devo alzarmi. Niente, sono arrivata di là, mi sono fatta il caffè di corsa. Poi ho visto l'orario, ho detto no, ma come sono le 4:40? Non so, erano tipo le 4:20 praticamente, ho detto no, tutto sto tempo adesso che faccio? fino alle 5:30, no? La mattina non è che di fare chissà che cosa, ecco. E niente, vabbè, vai. Poi ho risolto, insomma, ho fatto cose.
0: Ho visto gente.
1: E la mattina che cosa fai la mattina?
0: Giustamente, no, perché anch'io effettivamente ho detto vabbè, allora inizio. No, poi stamattina what the fuck, perché io non so sì. Voi, ma quando uno magari deve partire a poco tempo perché dici finita la radio poi devo partire, inizia a incasellare cose in un ordine che comunque non è produttivo. What the fuck?
1: No. Time, hand grenade pins in every line, throw them up and let some shine, going out of my f***ing mind, filthy mouth, no excuse, find a new place to

0: Scouti, Linkin Park su Radio Freccia insieme a tutti i vostri What the Fuck. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: A lei.
1: Fanculo al What the Fuck.
0: Oh.
1: Basta con l'inglese.
0: Oh, vabbè. Ok. Vabbè, l'ha detto fanculo.
2: Ma sì, ma insomma, lui lo vuole dire in italiano, dillo in italiano, ma noi siamo aperti a tutto, purché rimanga lo sfogo. È quello che dovete fare, tirare fuori tutte le cose che non vi vanno, non girano bene. Qualcuno gira il dito ulteriormente nella piaga, perché sarebbe bello, ma
0: sì.
2: La domanda, Juliet, ma tu con la Vespa vai dappertutto, anche sull'Himalaya, saresti perfetta come testimonial per la piaggio. Siamo a disposizione. Omologata per due, un bel 125, 150 non posso ancora guidarlo. Vado a Roma a prendere l'AU e torniamo in su.
0: Dai.
2: Rifacciamo vacanze romane.
0: Dai, che bello, col casco, ovviamente. Non facciamo le cose.
2: Sia mai che poi.

0: arrivano come con i monopattini qua, sai.
1: Facciamo quelle bravine. A parte questo, altri what the fuck, ovviamente ci sono quelli tutti verso il tempo, verso il caldo, verso l'afa, verso la grandine, verso... ognuno ci mette il suo a seconda della località d'Italia in cui si trova, ma io aggiungerei anche what the fuck alle saracinesche dei garage. Perché quando c'è tanto caldo, non so se è solo la mia, ma si gonfia e diventa impossibile da aprire e chiudere.
0: Porca miseria, ma cos'è? Una chiusura ermetica che dentro non passa, si creano le bolle d'aria dentro? Che succede? Cioè, che metallo è il tuo? Cioè di carta stagnola?
1: Dateci un fisico, dobbiamo capire la dilatazione dei metalli di cui è fatta una saracinesca. Perché la senti proprio che sforza, come se dovessi tirare, invece in altri casi no. Scende lungo la sua guida perfettamente. Allora lì la mia testolina, che ha fatto qualche anno anche di scienze nonostante il linguistico, ha detto: questo è il caldo, what the fuck.
0: Eh sì, la dilatazione termica. Quindi fisici all'ascolto, vi prego, dateci una risposta.

0: Radio Freccia.
1: 6.33 sfrecciati nella nostra mattina assieme, si tirano what the fuck che servono e quanto servono al 366-663-4466. E allora ci sono altri messaggi che ci sono arrivati, per esempio il caso di questo nostro sfrecciato Paolo. Buondì.
2: What the fuck a me, perché dopo questo turno di notte pensavo che fosse l'ultima settimana di ferie, invece ne ho ancora un'altra in più.
3: Ah, ok, nel senso, sto cercando di capire, l'ultimo giorno di lavoro per settimane di ferie,
1: sì.
3: C'è qualcosa che, c'è qualcosa che non
1: esattamente, qua si vede la stanchezza, lui l'ha messa come se fosse l'ultima settimana di ferie che gli manca, no, lui pensava gliene mancassero meno per andare in ferie, ricostruiamo, sì,
3: ok,

0: The Eagles con Hotel California. Allora, prima di procedere, di continuare con i vostri what the fuck, abbiamo una spiegazione semiscientifica, senti, riguardo la saracinesca tua, Giulietta.
1: Buongiorno, buongiorno sfrecciatine. E sì. Per quanto riguarda le saracinesche, la dilatazione termica conta poco, perché ecco, i binari sono abbastanza larghi e col caldo si seccano sia l'olio che il grasso, quindi si fa più fatica ad alzarle e abbassarlo, ovviamente. Buona giornata a tutti.
0: Okay.
1: Scusazzella da Gales.
0: È una questione di lubrificazione, quindi mi sembra
2: perfetto,
0: di
2: vedi che allora ritorna la mia teoria del i 5 anni di linguistico non potevano produrre una mente scientifica, avevo già toppato in pieno. Ecco. Nel frattempo però sono arrivati anche degli altri what the fuck che dici, beh sì, da Gattara dovresti trovartici. Perché?
3: Ciao, il mio what the fuck va ai miei 6 adorabili gattini che hanno
0: okay,
3: 10.000 lettiere a disposizione e non si sincronizzano quando vanno a fare la cacca.
0: No!
3: Quindi io praticamente la mattina mi passo mezz'ora a fare avanti e indietro, cioè non c'è un timer da mettere che in quel momento lì vanno tutti lì, la fanno. No! Io devo andare lì a fare i viaggi con i sacchettini, raccogliere la merda.
0: No!
3: Oh, è scappata la parolaccia. Ecco. Beh, insomma... Come si regolarizzano sti gatti?
0: Ma che ne sappiamo noi come si regolarizzano i gatti? Soprattutto come si sincronizzano? Sembrano un po' come quando, che ne so, noi donne siamo tutte insieme, ecco, in un ufficio e ci vengono le stesse cose insieme. Cioè, ci sincronizziamo un po', forse pure i gatti sarà così. Boh, magari lasciali lì.
2: Ma io poi mi chiedevo, perché dobbiamo farci e porci questo problema? Cioè, hanno una lettiera, non è che tu devi essere lì a fare il chilometro lanciato nel momento in cui senti lo sportellino che si apre. Cioè, non penso funzioni così. Tenergliela pulita, sì, è giusto, anche in tempi abbastanza rapidi, ma leggevo, e qui adesso non il ferramenta all'ascolto, ma magari la veterinaria, che anche pulire subito immediatamente la lettiera non piace ai gatti perché togli i loro odori con cui marcano il territorio.

0: Coldplay Talk e noi parliamo di What the Fuck, perché giustamente ci arrivano tutti i vostri messaggi, gli sfoghi, le lamentele della domenica mattina, quando uno magari voleva essere in vacanza invece non c'è ancora andato, quando uno critica le partenze intelligenti, anche se devo dire stamattina ho visto veramente pochissima gente per strada, vuol dire che o partono dopo o sono già andati via.
1: L'esodo sì. Sempre.
0: E allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: What the Fuck. Negli ultimi 5 mesi mi hanno sbagliato la patologia facendomi passare le pene dell'inferno e imbottendomi di medicinali di tutti i generi.
1: Porca vacca. Sì, questo succede, eh.
0: Brutto.
1: Sì. Succede spesso. Senti, ma invece per quanto riguarda i what the fuck miei, ecco, io ho un what the fuck continuo ormai. Finché non la risolvo questa cosa, veramente non so che cosa fare. Allora, parcheggio a pagamento ormai qui fisso davanti ai nostri studi, perché fino a qualche giorno fa, fino alla settimana scorsa, praticamente potevi mettere la macchina sui parcheggi bianchi. Poi a un certo punto sono diventati magicamente tutti blu. Niente, vado a scoprire che il nostro sindaco ha aperto un grandissimo parcheggio, tra l'altro molto bello, qui davanti, sotterraneo, 3 piani di parcheggio se non erro, e quindi l'altro giorno ho visto, tipo, Gualtieri ha messo questo video, abbiamo messo questo parcheggio meraviglioso in quel di Prati, ok, risposta mia sotto, ok, onorevole, ma allora dove lavoriamo noi praticamente non ci sono più parcheggi blu, quindi sì. Significa che questi parcheggi sono gratis? Allora nessuno mi ha risposto what the fuck, quindi adesso sto cercando di capire dove mettere questa macchina senza spendere mezzo stipendio.
0: Ma guarda, mi sa che giusto che è un autosilo, una cosa sotterranea scavata, pagata, verrà fatta pagare poi di rimando a tutti i contribuenti e i cittadini. Esatto. Però what the fuck, te la risolvo io, guarda, non so possa costare una tolletta di quelle piccole di vernice bianca, la mattina tu ti presenti, pennellino, ripituri le strisce.
1: Grande, sì.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.52, questa era Violet Grohl con Bug in the Cake dalla nostra Top 20 quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Abby, ovviamente si parla di musica, in questo caso si resta proprio a casa nostra. Mick Jagger, Keith Richards si sono espressi in merito alla questione intelligenza artificiale, visto che tanti musicisti la tollerano poco ultimamente. Loro sono stati anche abbastanza morigerati, hanno detto, beh, purché il risultato sia originale, va bene anche l'intelligenza artificiale. Quando poi gli hanno detto guardate che la usano per copiare voi, ecco che lì è uscita la stangata. Ci sono persone che usano l'intelligenza artificiale per creare una canzone da zero, ma nello stile dei Rolling Stones. Le persone minimamente creative non lo fanno, what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 sfrecciati, manca 5, 4, 3, 2, 1. Saranno ufficialmente le 7 da noi, da voi, nel Rock Morning Weekend Edition, con Lau, con Juliet, con i pinguini che sto sfamando adesso perché, mannaggia la miseria, appena un attimo rinfresca fuori, anche l'aria condizionata dentro si rinvigorisce. Io non l'ho capita questa cosa. Ma che freddo fa?
3: Non abbiamo una sciarpina in studio, qualche cosa da metterci addosso?
2: Vai, per reception, dello scopo, vai, chiedi a... Sì.
3: Usa quello, scusa, necessità fa virtù. Carta igienica, vai giù, prendi un po' di carta igienica, fai qualcosa, insomma, muoviti. Anche scendendo le scale, magari sudi.
2: Questa è una buona idea, altrimenti tra poco le news ve le legge Tutankhamon direttamente, perché è quello, eh.

0: 7:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nuovi raid americani contro l'Iran, l'ottavo giorno consecutivo di attacchi. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, l'obiettivo è punire le guardie della rivoluzione che la scorsa notte hanno colpito militari americani in Giordania. Non me ne importa nulla, è il commento di Donald Trump alla notizia dell'annullamento della tregua annunciato da Teheran.
0: E non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran dopo l'ottava nottata consecutiva di raid americani. Attacchi su larga scala si sono registrati contro basi militari statunitensi in Kuwait. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo il memorandum di tregua raggiunto con Washington a Islamabad.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Ancora una tragedia in piscina. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato per qualche istante. La PM Angela Scorza apre un fascicolo. Disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bimba.
0: Un'altra tragedia a Tucazzano in provincia di Milano. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino.
1: E di 2 morti, un uomo e una donna e alcuni intossicati, il bilancio di un incendio divampato in serata in uno stabile della zona di Viale Palmanova a Milano. La palazzina è stata totalmente evacuata.
0: Siamo allo sport, il calcio. 6-4 alla Francia, l'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21, ora italiana, si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina.
1: E per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes partirà dalla pole oggi nel GP del Belgio. In prima fila partirà anche Max Verstappen su Red Bull. Le Ferrari quarto e quinto tempo in qualifica per Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Le prossime torneranno circa tra un'ora verso le 8. Intanto vi lasciamo alla musica di Radio Freccia e al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di domenica ancora molto calda sull'Italia, specie al centro-sud si superano diffusamente i 37-38 gradi con punte di oltre 40 gradi nelle aree interne. Al nord qualche grado in meno, ci sarà anche della variabilità soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con qualche acquazzone o temporale sparso. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Do you want to, Franz Ferdinand, you're so lucky, ce la cantavamo sotto, ma allora, a parte questo, fortune, non fortune, vogliamo saperlo oppure no, sono un po' di quelle domande che ci riportano a tutto il mondo della nostra psicologa scortese, ma qui dobbiamo anche avvisarla, perché c'è qualcuno che le vuole fare le scarpe, qualcuno che ci ha visto lungo forse.
1: Sì, perché dopo la psicologa scortese abbiamo avuto lo psicologo in spiaggia, ovvero un divulgatore che praticamente si metteva a fare le sedute in spiaggia, e subito dopo questo lo psicologo sotto le stelle, perché a quanto pare questo psicologo ha deciso di ricevere le persone anche di notte, sempre in spiaggia, quindi stanno al fresco lì, là, sì, al fresco, insomma, per dirsi voglia, ecco. Stanno lì, sì, praticamente fanno la loro seduta, perché dicono che il benessere mentale deve avere spazio anche di notte, perché tutti durante il giorno lavoriamo, quindi giustamente questo si è messo lì a disposizione per fare le sedute a chi di giorno lavora.
0: Questo, ha avuto un'intuizione, secondo me, non da poco, perché ha detto in Italia abbiamo sempre più insonni. Perché sono insonni? Perché hanno i pensieri, e quindi allora io cosa faccio? Li raggiungo quando loro non dormono e gli risolvo i pensieri. Guarda, è una strategia imbattibile questa, se vogliamo vedere. Poi quello che io ti posso dire dall'alto della mia lucidità, magari delle 2 di notte, della mezzanotte o delle 3, ecco, quello non garantisco, non so se ci sia una scrematura rispetto alle info che il paziente dà.
1: Non lo so, è un po' tipo in vino veritas, però quando di notte sei assonnato, magari, non so, sei in quella fase che quasi rasenta il sogno, probabilmente magari dici anche la verità. Ecco, tu lo faresti? Tu ci andresti di notte nelle tue...
0: Se devo uscire di casa...
1: Vai.
0: Sì. Cioè, dipende, magari se sei veramente in località marittima, ma se no è un po' troppo. Scorti, ci sentiamo via Zoom stanotte alle 2.
1: Ecco, sicuramente sta lì, pronta per te, lei, è sicuro.

0: accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Freccia.
7: 7:18 sfrecciati, parliamo di attualità come tutte le mattine più o meno a quest'ora e lo facciamo trasferendoci in Spagna, perché ogni anno ritorna un tema abbastanza delicato da trattare, cioè quello della corsa dei tori legata alla tradizione di San Fermín. Quindi dal 6 al 14 di luglio ogni anno si tiene questo encierro, cioè la corsa dove ci sono i corridori che cercano di scappare dai tori senza farsi incornare, e poi questi tori verranno portati all'arena dove si tiene, come da tradizione, la corrida. 2026, tanti dicono, forse è una tradizione che andrebbe superata per il benessere degli animali ma anche degli spettatori, altri invece difendono la tradizione. 366-663-4466, ne parliamo con voi.

0: 3 incornati, 7 feriti, 10 altri con delle lievi escoriazioni. È questo il bollettino, che sembra veramente un bollettino di guerra, alla fine della tradizionale corsa di tori di San Firmino, San Fermín in Spagna. Tradizione che ogni anno ritorna e ogni anno porta inevitabilmente con sé un grande dibattito, quello tra tradizione e modernità, quindi anche rispetto dell'animale e delle persone. Tantissimi messaggi che già ci stanno arrivando al 366-663-4466. Angelo, per esempio, dice: chi difende la tradizione dovrebbe essere il primo a entrare in quell'area, sarebbe un bel gesto di attaccamento alla tradizione. Lui lo mette in tono molto ironico ma anche molto pesante. Il problema vero, se vogliamo chiamarlo problema, è che ci sono effettivamente tantissime persone che non aspettano altro che questo, anche tanti giovani, perché in questo bollettino almeno uno degli incornati e qualche altro ferito erano ragazzi, quindi è una cosa che è ancora tutto sommato sentita non solo dalle vecchie generazioni ma anche dalle nuove.
1: Infatti, poi, secondo chi la pratica, è normale che durante la corsa dei tori di Pamplona ci siano diversi feriti, a quanto pare. Alcuni incornati, appunto, come hai detto tu, altri sono stati travolti e pensa che dal 1910 fino ad oggi ci sono stati poi diversi morti, che infatti da anni la corsa, appunto, dei tori a Pamplona attrae turisti da tutto il mondo, che molto spesso si mescolano a quelli che sono i locals e infatti anche spesso senza avere quella preparazione che hanno poi loro che conoscono questa corsa, quindi poi si crea questa situazione drammatica.
0: Sì, anche perché la velocità che possono raggiungere i tori è impressionante, nel senso che sono più o meno 2 minuti di corsa per percorrere quasi 1 chilometro di tracciato. È tanto e i corridori stessi non lo considerano, questo dettaglio.

0: San Firmino, corsa dei tori, corrida, si ritorna su questo tema abbastanza scottante, nel senso che da un lato la tradizione, dicevamo, dall'altra il rispetto del mondo animale. Ivan da Milano dice: sinceramente farei proibire la corsa dei tori a Pamplona, anche se effettuata una volta l'anno, sia per l'incolumità del cittadino sia per la violenza effettuata sui tori. Attenzione, perché anche in Italia abbiamo qualcosa dove l'animale non viene ucciso, ma che da sempre sappiamo mette a rischio l'animale, ed è il palio di Siena.
1: Assolutamente, è vero, che poi invece per quanto riguarda Pamplona, da sempre a quanto pare i momenti di maggiore caos e adrenalina, ovvero quelli più pericolosi, sono stati giudicati come i momenti più eccitanti dagli appassionati della corsa, proprio quei momenti in cui poi i tori rompevano le righe iniziando a muoversi autonomamente, seminando panico tra i corridori. Quindi insomma, qui piace proprio l'adrenalina, il rischio, il fatto comunque di farsi male a volte, come dicevamo prima. Ma sembra essere diventato normale il fatto che le persone vengano ferite.
0: Sì, tant'è che ci è arrivato un messaggio in merito, dice: io penso che ci sia un masochismo piuttosto spiccato in alcune persone. Per me quelli che partecipano alla corsa di San Firmino cercano di mettersi in pericolo come quelli che a Capodanno fanno scoppiare i botti. Ascoltatore, ascoltatrice, non sappiamo, però è un messaggio effettivamente calzante.
1: Sì, che poi infatti quello che dicevi anche tu prima, no? Prima i tori correvano, impiegavano, che ne so, 3 minuti e mezzo per fare 850 metri, adesso impiegano 2 minuti e mezzo, quindi va da sé che comunque questi tori, non so, siano potenziati, adesso no, non me ne intendo, però comunque le persone poi ne risentono, perché poi devono correre lì dietro e quindi gli incidenti succedono, è inevitabile.
0: Sì, anche perché poi dall'altro lato c'è la tradizione, per cui bisogna anche calarsi un po' nella cultura spagnola, dove da sempre avere un matador in famiglia, per esempio, era sintomo di grandissimo orgoglio e pregio.
1: Vero.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35 continuano ad arrivare tantissimi messaggi da parte vostra e sembra che la maggior parte di voi anzi siano contro questa corsa dei tori a Pamplona. Per esempio Barbara ci scrive: buongiorno ragazze, vi scrivo direttamente da Barcellona. Questa barbarie non rappresenta tutti gli spagnoli. Io lotto ogni giorno sui social perché questa barbarie appunto venga proibita. Lo dicevamo, no? Tanti sono contro.
2: Assolutamente sì, anche tanti spagnoli, questo va detto, nel senso che non è che tutti sposino questa cultura, esattamente come in Italia non tutti sono favorevoli al Palio di Siena, è la stessa identica cosa. Continuiamo a parlarne con voi tra pochissimo. 366 663 4466. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Janis Joplin, continuiamo a parlare con voi della corsa dei tori di Pamplona in Spagna, che effettivamente sta sollevando tantissime critiche. Al 366-6344-66 ci scrivono: le autorità spagnole non vieteranno mai questa manifestazione perché arrivano tanti turisti, quindi l'economia nei giorni della festa gira parecchio, quindi del benessere degli animali chi se ne frega, ci scrivono. Infatti, ecco, parlavamo proprio di questo, di molti turisti che si trovano in mezzo alla corsa ma non sanno gestire come i locals, quindi va da sé che vengono feriti.
1: Bisogna anche capire poi che tipologia di turista può essere quello che va in un determinato posto per questa tradizione. È vero, può fare colore, ci sono anche tanti che invece dall'altro lato rabbrividiscono quando sentono che c'è del turismo legato a questo. Chiara, lei dice: buongiorno, questa di voler difendere una tradizione anche se dannosa e raccapricciante per persone e animali è veramente un'idea assurda. Allora perché non facciamo lottare a morte i gladiatori al Colosseo come era tradizionale qui a Roma? Effettivamente, corsi e ricorsi storici, dicevamo, sono tanti i parallelismi che si possono fare, magari non strettamente legati a manifestazioni dove l'animale finisce per essere ucciso, perché questo è la corrida in Spagna, l'obiettivo deve essere quello, ma dicevamo ci sono anche tante altre manifestazioni, vedi il Palio di Siena in Italia, per quanto ci dicano può essere una cosa diversa, è pur sempre una tradizione che non tutti accettano, non tutti approvano. Ci sono anche altri che si appellano all'Europa. Elisa dice: ma come fa l'Unione Europea a permettere una cosa del genere nel 2026 a essere più stringente su altri fronti? Queste sono domande a cui non abbiamo risposta.
0: Non abbiamo risposta, sicuramente ce l'hanno tantissimi spagnoli che vivono quotidianamente questa situazione a livello nazionale, ma anche lì, ecco, ci sono persone che vanno contro. La ragazza, la sfrecciata che ci ha scritto prima, che ci seguiva dalla nostra app da Barcellona, lei giustamente ha detto: io sono indignata, lo scrivo tutti i giorni sui social.

0: Dibattito aperto al 366-663-4466, corsa dei tori, corrida, Pamplona, festa di San Firmino. Tanti messaggi che ci arrivano, come per esempio anche questo. Buongiorno.
1: Adesso una casetta, buongiorno sfrecciati, buona domenica. Per me la corrida va fermata perché il maltrattamento contro gli animali, come la caccia al mese di ottobre, la legge deve vietare, perché dobbiamo salvare il patrimonio di questi esseri viventi molto importanti per noi. Un abbraccio a tutti e rock and roll sempre, sempre.
2: Eh sì, qui si pensa comunque a difendere il patrimonio, appunto, che in questo caso da un punto di vista animalistico per gli animali, però giustamente c'è chi guarda anche il portafoglio. Per esempio Marco ci scrive: probabilmente l'Europa, come ogni politico che si rispetta, non ha nessun tornaconto nel fermare la corrida o comunque la corsa dei tori a Pamplona, perché come tutte le cose si muovono se ci sono degli interessi. Questo è il mio pensiero, dice Marco.
0: Assolutamente plausibile, visto che già tanti ce lo segnalavano anche direttamente dalla Spagna. Gabriele va oltre, dice: corride e altre barbarie simili sono in realtà vietate da anni in diverse comunità spagnole, ma il governo attuale ha già provveduto a far cambiare idea anche alle altre comunità, ma ci si scontra contro i soliti conservatori. Vero, cioè, che in tanti posti in Spagna ormai questa tradizione è stata accantonata, mandata in pensione, possiamo dire così. Non in tutti i posti, forse non in quelli dove la corrida, la corsa dei tori sono più radicate. Per esempio ci sono ancora tantissime arene dedicate alla corrida dei tori che sono visitabili, alcune sono state convertite per esempio in palazzetti per gli spettacoli.
2: Sì, poi per esempio c'è chi ci scrive magari ironizzando anche: Angela, peccato, speravo di più per quanto riguarda i feriti, poveri tori, tradizioni tribali. Ecco, tornando sempre al discorso animalista.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.51, chiudiamo questo momento di attualità con un vostro messaggio, quello di Salvo che ci scrive: non credo che San Firmino accetterà di intercedere per questa parte, specie di umanità, tranne per farli cambiare testa, e lì davvero ci vorrebbe un miracolo di quelli seri. Ecco, insomma, questa è la parte finale, quello che vedete.
2: Cerchiamo di sdrammatizzare, perché effettivamente i messaggi che sono arrivati, tanti in buona parte, sono contrari a questa spettacolarizzazione del dolore animale, perché questo può essere effettivamente. Luca dice che divertimento ci sarà mai nel vedere un animale soffrire e poi morire esasperato. Forse dall'altro lato dobbiamo anche dire che è qualcosa che noi non riusciamo bene a comprendere, perché non è nella nostra cultura.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti

0: marketone.it con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
1: Le 8 sfrecciate di questa domenica 19 di luglio. Buongiorno, ben ritrovati da Laura Juliet. Ancora un paio d'ore da passare assieme, ovviamente sintonizzati su Radio Freccia, anche perché ci sono un po' di appuntamenti in vari, tipo le dediche richieste che ritornano in quest'ora, What a Story nella prossima, tante cosine.
2: Eh sì sì, per esempio tra pochissimo invece torna il nostro ben amato momento ricerchina, chissà in quali angoli della scienza ci traghetteremo oggi.
1: Assolutamente da scoprire, io non ne ho idea, la nostra redazione sta lavorando, sai come?
2: Sì, sicuro.
1: Alacremente, quelle parole da parole crociate, ma sì, noi ci fidiamo, cioè ci fidiamo.
2: Sì.
1: Ci fidiamo, un parolone, ci fidiamo, dai.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nuovi raid americani contro l'Iran, l'ottavo giorno consecutivo di attacchi. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, l'obiettivo è punire le guardie della rivoluzione che la scorsa notte hanno colpito militari americani in Giordania. Non me ne importa nulla, è il commento di Donald Trump alla notizia dell'annullamento della tregua annunciato da Teheran.
0: Non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran dopo l'ottava nottata consecutiva di raid americani. Attacchi su larga scala si sono registrati contro basi militari statunitensi in Kuwait. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo il memorandum di tregua raggiunto con Washington e Islamabad.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Ancora una tragedia in piscina. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato per qualche istante. La PM Angela Scorza apre un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina.
0: Tragedia a Tucazzano, in provincia di Milano. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino.
1: Ed è 2 morti, un uomo e una donna e alcuni intossicati, il bilancio di un incendio divampato in serata in uno stabile della zona di Viale Palmanova a Milano. La palazzina è stata totalmente evacuata.
0: E un violento temporale si è abbattuto in serata su Milano, a causa del quale è stato interrotto anche il concerto del cantante Bad Bunny, che era in corso all'ippodromo. Feriti dalla grandine alcuni spettatori, l'arena è stata poi evacuata.
1: E per il calcio 6-4 alla Francia, l'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21 ore italiana si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina.
0: Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes partirà dalla pole oggi nel GP del Belgio. In prima fila anche Max Verstappen su Red Bull, le Ferrari quarto e quinto tempo in qualifica per Leclerc ed Hamilton. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di domenica ancora molto calda sull'Italia, specie al centro-sud si superano diffusamente i 37-38 gradi con punte di oltre 40 gradi nelle aree interne. Al nord qualche grado in meno, ci sarà anche della variabilità soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche acquazzone o temporale sparso. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La nostra redazione ha prodotto anche oggi, quindi sì, abbiamo il nostro momento ricerchina. Secondo me riguarda tanti, anche perché si fa un esempio concreto in questo caso, ma che potrebbe essere applicato benissimo a tutta un'altra serie di parametri. In questo caso siamo sul filone fast food.
1: Esatto, perché a quanto pare, secondo la scienza, ordinare un menù large al fast food con la Coca-Cola Zero indica un grave cortocircuito cognitivo. Quindi questo bizzarro comportamento si basa su un vero e proprio cortocircuito mentale che, pensate, la scienza chiama effetto licenza oppure compensazione morale. In pratica il nostro cervello è pigro e funziona a bilancia. Quando compiamo un'azione che percepiamo come virtuosa, quindi ordinare in questo caso una bibita senza zuccheri, ci sentiamo automaticamente autorizzati a distruggerci, a non so, mangiare questo mondo e quell'altro.
0: Esatto, la stessa cosa dicevo, sì, però vale in tanti ambiti. Faccio un'altra casistica, sì, catene di moda tutto sommato abbastanza fast, quindi rientrano nel fast fashion, sì, che però ti danno lo scontrino stampato su carta riciclata, oppure non te lo danno nemmeno perché te lo mandano per mail, perché loro sono green, e tu in qualche modo dici: ah beh, però vedi, allora la mia coscienza è pulita perché compro in un posto che è attento all'ambiente. Vale la stessa identica cosa.
1: Sì, le contraddizioni, è vero, l'ho vissuta recentemente questa cosa dello scontrino online, ho pensato proprio questo, ho detto vabbè, stiamo parlando comunque di fast fashion, quindi nel senso fate green fino a un certo punto. Comunque, insomma, c'è da capire se anche i nostri ascoltatori sono parte di questo di questa scuola che, ok, vanno a mangiare, si sfondano però la Coca Zero. Ecco, torniamo sempre a quell'argomento lì che oggi che è proprio strumento della nostra ricerchina.
0: E poi le nonne cioè, da sempre che ci, sì, vedono lungo e arrivano prima su queste cose, l'hanno sdoganato, cioè tu ti mangi tutto il pranzo della vigilia di Natale di Santo Stefano, però chiudi con l'ananas perché l'ananas sgrassa.
1: Vero.

0: ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: 8:17 sfrecciati, lasciamo stare la nostra ricerchina, ma magari qualche spunto può anche esserci, perché sono tutte quelle scelte che noi facciamo nella nostra testa, possono avere un senso, ma magari per gli altri apparentemente non ce l'hanno, o anche per la logica comune non hanno un senso. A me ricorda molto anche tutto quel filone del trend social che c'è, la girl math. Quindi, per esempio, io pago le vacanze adesso, il grosso. Ora che vado in vacanza, buona parte la sto facendo a gratis. Oppure pago in contanti, uguale acquisto a gratis. Cioè, tutte queste cosine.
5: Soluzioni.

0: Nel mare infinito di possibilità a livello di scelte, stiamo indagando in questo momento quelle che possono sembrare anche un po' più sconclusionate, si può dire, perché l'esempio di prima della ricerchina, cioè no, sì, guarda, prendo la Coca Zero, però poi allora mi mangio un paninozzo con dentro tutto, 20 anni di storia del regno animale e vegetale assieme.
1: Tutto giustificato proprio, sì.
0: Capito? Poi. Infatti poi ci scrivono anche qui sulla questione, per dire fast fashion, ricerchine, cose varie. Vabbè, ci danno delle notizie che sono molto serie da questi giorni, è passata ufficialmente la cosa in Europa per cui non si possono distruggere i capi invenduti, ma... Ottimo. Noi, per prenderla un po' più alla leggera, parlavamo anche di questa girl math, boy math, cat math, cioè esempi. Cat math, la matematica dei gatti, per cui mi hai dato da mangiare 5 minuti prima ma la ciotola è vuota di nuovo, uguale io ho fame. Questo è il modo di funzionare.
1: Esatto, invece per quanto riguarda la girl math, che quando praticamente paghi un prodotto in contanti in realtà è come se non stessi spendendo niente, oppure quando fai le rate, no? Ad esempio, che ne so, compro una cosa che costa 250 euro, la pago a rate a 12 euro mensili, adesso non so, ho buttato una cifra a caso, senza fare la matematica io perché non sono assolutamente in grado. Ecco, questa cosa ti dà l'idea che tu non stia spendendo tantissimo, però va da sé che poi le rate si sommano durante il mese e quindi a certo punto poi dici ok, non mi è rimasto nulla. Oppure un'altra tendenza è quella di dire che tutto ciò che costa sotto i 5 euro praticamente viene visto come gratuito. Cioè questa non lo so, io un pochino mi ci ritrovo, però posso dirlo.
0: Quello che io vi consiglio, se avete veramente del tempo da perdere e volete farvi quattro risate, è di cercare la raccoon math, cioè la matematica del procione, che sono questi video comici molto schematici che vanno a spiegare un po' la differenza tra la boy math e la girl math, e alla fine sostanzialmente la boy math esce che fa acqua da tutte le parti, se paragonata alla girl math, che comunque non ha senso logico lo stesso. Qui viene proprio la commedia totale.
1: Sì, ma non capisco il procione in tutto ciò, dove
0: è
1: sta?
0: È lui che insegna, con la bacchetta in mano.
1: Ok.

0: Allora, a proposito di girl math, di procioni su TikTok, insomma, questa roba qua, io mi stavo un po' documentando e ho scoperto anche che ci sono le girl dinner, ovvero una tendenza che vede, dicono, brulicare taglieri con olive, formaggio e pane, ossia quella che pare la cena femminile da queste TikToker. Però io non l'ho capita, tu stai un po' più dietro su queste cose, io generalmente sono una boomer, leggo questa roba e veramente mi trovo spaesata, non ci sto capendo
1: sì,
0: nulla.
1: Sì, è questa moda,
0: procioni, cose, sì, cioè gatti nel frattempo che arrivano fuori onda, sono confusa stamattina.
1: È un delirio perché arrivano aggiornamenti dall'hotel nonni del mio gatto, che vabbè, lasciamo
0: ecco.
1: Stare. No,
0: vabbè,
1: queste parentesi. Board le sì. chiamano, quindi queste tavole, sì. queste non saprei come definire, vassoi, dove ci mettono
0: vassoi,
1: tutto,
0: taglieri,
1: perché gli americani ci accatastano sopra, e la frutta sì. e la verdura e i cracker e il formaggio e le olive e il prosciutto, che poi vai a sapere esattamente che tipo di prosciutto e salame ci mettano gli americani, e la spacciano
0: sì,
1: come la cena delle ragazze. Per noi è un aperitivo impiattato bene, ma è un aperitivo.
0: Infatti
1: io ringrazio poi il cielo che tra le mie amiche questa cosa, cioè, a parte che noi non abbiamo forse la voglia di star lì, quanto tempo ci impieghi a imbandire queste cose che poi ti spiace pure mangiartele? Noi ci passiamo il salamino, ognuno staglia le sue fette, quello che vuole, poi ognuno passa.
0: Sì.
1: Cioè, è un po' più italica come maniera, forse.
0: No, ma poi la cosa bella è brulicare, cioè il verbo che viene utilizzato, queste ragazze che brulicano taglieri con olive, formaggio e pane, io me le immagino proprio con le molliche di pane, non so perché ho questa immagine, adesso devo andare a cercare i video, perché vabbè, insomma, non lo so, sì, comunque è una roba italiana, è l'aperitivo nostro, cioè io non vedo alcuna differenza, cioè nel senso...
1: Capito?
0: Perché?
1: Ma perché quando lo fanno gli americani, la risposta è questa, è brutto da dire, ma... E lo fanno diventare virale, possiamo sembra dire. Che hanno scoperto l'acqua calda, ma come tutto...
0: Sì.
1: È un tagliere impiattato bene, ma è un tagliere.
0: Infatti,
1: non lo mangiano solo le ragazze.
0: Ecco.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Freccia.

0: in mezzo ai nostri disagi, agli aperitivi degli americani, ai gatti che fanno le peggio cose, 8:35 sfrecciati. Facciamo che passiamo alle dediche richieste, va?
1: Vai.
0: Meglio così, è più sicuro.
1: E quindi 366-6634-66 è il numero per le vostre dediche richieste. Lo ripetiamo, non canzoni rock, non canzoni rock, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arrivano un po' di Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Giveaway Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia, che però dobbiamo mettere da parte, peccato, perché ci piaceva tantissimo, per far spazio alle vostre dediche richieste. Qualcuna però sono belle canzoni. Francesca per esempio ci scrive: a mia sorella Siria, che per il mio compleanno mi ha regalato il biglietto del concerto di questa fantastica artista che abbiamo visto insieme qualche sera fa all'Auditorium di Roma, vorrei dedicare di Diana Krall The Look of Love. If they so much more than just words could ever say.
1: Oh, quanto romanticismo. My heart has heard, well, it takes my breath away. Bello. Non potremmo forse dire lo stesso del resto, perché c'è un po' di tutto.
0: Infatti.
1: Vabbè, buongiorno sfrecciati.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Stamani volevo dedicare la canzone Piero Pelù Gigante al mio bimbo, ma a 35 anni, sì, che ha finito gli anni martedì.
1: Okay.
2: E stasera festeggiamo il suo compleanno. Mm. Tanti auguri, figli. E un abbraccio da mamma e babbo.
1: Piccolo.
2: Buona domenica dalla Stefi.

0: pensavo che fosse ancora una mamma, invece, che sai, ti dice a 35 mesi, quando ancora
1: infatti
0: li contano come fossero un parmigiano reggiano. No, invece sono 35 anni di questo cucciolo.
1: Piccolo, Angelo ci scrive: vorrei dedicare alla family che parte per una vacanza a Napoli. Napoli è di Pino Daniele.

0: Dediche richieste, qui si veleggia proprio per tutti i lidi possibili e immaginabili al 366-663-4466. Per esempio con questa, buongiorno.
1: Salve, oggi la mogliettina si è svegliata carica, ci ha avuto da dire pure sul fatto che posso tenere l'octopus, sono sempre quella, give it away, secondo me erano 2 anni che non la passavate.
2: Ma è la preferita, sono contenta.
1: Quindi richiamo le mie, hai rotto il cuore di Elvira Visone e Luca Sarracino, va.

0: Questa è cultura altissima.
1: Ma stiamo scherzando, assolutamente. Come quella di Alberto che ci scrive: visto che prima avete parlato di Tori di Pamplona, vorrei dedicare al mio amico Marco, con cui sto partendo per Ibiza e già prevedo i danni che farà, Spanish Disaster di Giorgio Moroder.
0: Posto.

0: E questo è per la suspense di questo viaggio.
1: Sì, sì, sì, che poi quando Moroder stava proprio all'inizio qua, che meraviglia, forse era quasi rock, infatti, non lo diciamo.
0: Abbiamo fatto uno strappo alla regola,
1: sì,
0: mettiamola
1: infatti,
0: così.
1: Infatti. Infatti.
0: Michela, buongiorno, io vorrei dedicare a Barbara, Andrea, Tamara, Mara, Edoardo, non lo so, adesso mandaci un altro plico di nomi, la canzone sì. per la bellissima serata che abbiamo trascorso con il nostro gruppo del 74 a Viareggio. Infatti okay. effettivamente torna indietro fino a Francesco Salvi, lei dice la canzone degli animali, che era quella di Esatto.
2: Ho

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E questa era Noah Kahan con Doors dalla nostra Top 20 alle 8.51. Ma chiudiamo questo momento di dediche richieste così. Buongiorno.
2: Ciao, vorrei dedicare a mio marito che scappa letteralmente ogni volta che c'è da pulire la bambina dopo mangiato, bambina di quasi 2 anni. Scappare degli zero assoluto.
1: Bene.

0: qua.
1: No, no, lui non è che ritorna perché il suo posto è qua, ritorna perché ha firmato un contratto matrimoniale, ha capito che il divorzio gli costa un po' troppo. Io non voglio sfasciare famiglia, ma lo sapete come gira il mondo. Beh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: 8:59, quasi le 9. Dai, questi 10 secondi ve li abboniamo sfrecciati. Dai. Sempre Rock Morning Weekend Edition per quest'ultima oretta assieme. Sempre Lau, sempre Juliet, sempre i nostri deliri mentali. Tra pochissimo, per fortuna, ci salviamo in corner con What a Story, ma altrimenti...
6: Insomma, non è che ci salviamo tantissimo, perché oggi andiamo proprio nella new rave, quindi praticamente ci spostiamo dai pub londinesi, anzi dai pub in generale britannici, per spostarci direttamente nelle dance floor con i Two Door Cinema Club, quindi Irlanda, primi anni 2000, nel pieno dell'era MySpace praticamente, periodo d'oro per l'indie pop, appunto per la new rave, come ti dicevo prima, no? Però ci saranno le news innanzitutto, ma prima un po' di Pink Floyd, un po', 6 minuti, giusto un po'.

0: I certainly was in the right.
1: Le 9:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
2: Nuovi raid americani contro l'Iran, l'ottavo giorno consecutivo di attacchi. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, l'obiettivo è punire le guardie della rivoluzione che la scorsa notte hanno colpito militari americani in Giordania. Non me ne importa nulla, è il commento di Donald Trump alla notizia dell'annullamento della tregua annunciato da Teheran.
1: L'attacco della Russia contro Kiev è uno dei raid più massicci dall'inizio della guerra sulla capitale ucraina. Sono stati lanciati oltre 40 missili balistici e ipersonici. Il raid notturno è durato circa 5 ore, decine di vettori hanno raggiunto la città. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti, interessati edifici residenziali, uffici e un dormitorio.
2: Veniamo in Italia con la cronaca, ancora una tragedia in piscina. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato per qualche istante. La PM Angela Scorza apre un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina.
1: Tragedia a Tucazzano in provincia di Milano. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino.
2: Ed è di 2 morti, un uomo e una donna e alcuni intossicati, il bilancio di un incendio divampato in serata in uno stabile della zona di Viale Palmanova a Milano. La palazzina è stata totalmente evacuata.
1: E dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 21 di venerdì 24 luglio è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, lo ha comunicato una nota.
2: E per il calcio 6-4 alla Francia, l'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21 ora italiana si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora linea al meteo.
3: Radio Freccia, meteo.
4: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di domenica ancora molto calda sull'Italia, specie al centro-sud si superano diffusamente i 37-38 gradi con punte di oltre 40 gradi nelle aree interne. Al nord qualche grado in meno, ci sarà anche della variabilità soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con qualche acquazzone o temporale sparso. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

E dopo i Green Day ci spostiamo in Irlanda, come vi dicevo, nei primi anni 2000, per parlarvi di tre ragazzi nordirlandesi, precisamente di Bangor, che si chiamano Alex, Sam e Kevin, i quali insieme hanno dato vita a una delle band, possiamo dire, più fresche del panorama indie rock mondiale. Loro sono i Two Door Cinema Club. Il debutto di questa band avviene in un momento storico, possiamo dire, magico per la musica alternativa, perché siamo nel pieno dell'era di MySpace, quindi i social network muovono i primi passi, e quindi la cultura giovanile cerca quei ritmi un pochino più ballabili, più frenetici, cerca comunque di suonare delle chitarre, possiamo dire, un po' più graffianti. Ecco, è il periodo d'oro dell'indie pop e della new rave, in cui praticamente la musica si sposta dai pub alle dance floor delle discoteche alternative, quindi dove il rock praticamente si fonda con l'elettronica. E a proposito del loro nome, c'è un aneddoto molto simpatico. Praticamente la band avrebbe dovuto chiamarsi Tudor Cinema Club, in omaggio a uno storico cinema locale della loro città, però il chitarrista Sam Holiday pronunciò male la parola Tudor, dicendo proprio Tudor. E agli altri della band piacque così tanto questo bizzarro malinteso che decisero di tenerlo. Un'altra cosa molto simpatica poi è che agli inizi della loro carriera, non potendosi permettere un batterista in carne ed ossa, programmavano tutti i ritmi al computer, quindi poi quel sound sintetico e serrato è diventato il loro marchio di fabbrica indistinguibile. Tutta questa energia esplode nel 2010 con il loro album di debutto, che è Tourist History, un concentrato di hit fulminanti registrato a Parigi. Ecco, un disco che ha ridefinito la colonna sonora di un'intera generazione.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 9:19 sfrecciati. Nel delirio della nostra domenica mattina, visto che io e Lau commentavamo anche fuori onda il fatto del "ma porca miseria, io apro Instagram e vedo matrimoni", non solo matrimoni, ma anche tanti battesimi. E qui si apre una parentesi enorme di quelle graffe che contengono tante cose. Parliamo di nomi, perché in Italia, facendo anche un po' di ricerchine a livello legale, ci sono alcuni nomi che sono effettivamente vietati, perché la legge tutela il minore e se tu genitore non ci arrivi, almeno ci arriva la legge. Questo dovrebbe essere l'idea da cui nasce il tutto. Però secondo me, almeno come secondo nome, tutti abbiamo un amico, un'amica che hanno chiamato il figlio in un modo improponibile. Facciamo così, facciamo una carrellata. 366-663-4466. I nomi più assurdi che avete sentito dare a delle povere creature.

Pensavamo di aver toccato il fondo con i nomi dei colori, invece l'albo anagrafico ci insegna che si può scavare ancora un po' più in basso e addirittura la legge è arrivata a darci qualche indicazione in merito, perché in Italia per esempio non si possono dare nomi testualmente che possano arrecare un pregiudizio morale, quindi niente nomi offensivi, ridicoli, ingiuriosi o che possano danneggiare in qualsiasi modo chi li porta, perché la legge tutela, dicevamo, il minore, e se non ce la fa a capirlo il genitore, almeno c'è un argine dal punto di vista legale. Senza scendere poi in tutta la questione della religione, perché ne parlavamo fuori onda, dicevo, Lau, sapevo di mio nonno, questo vabbè, 80 anni fa e passa, ai tempi, non so se ancora adesso, se

0: il nome dato al bambino non era il nome di un santo della tradizione cristiana cattolica, il bambino non poteva essere battezzato, tant'è che mio nonno di nome Plinio, nome pagano, se non gli avessero aggiunto, mi pare, Giovanni, anche dopo la virgola, non lo avrebbero battezzato. Ai tempi, grandissimo scandalo, quindi sono corsi ai ripari. Ma vedendo i nomi di adesso mi viene da dire che Plinio è una cosa a livelli aulici, tutto sommato.
1: Ma sì, perché ci stanno arrivando degli esempi al 366-663-4466, che Dio ce ne scampi, buongiorno.
2: Buongiorno, Strecciati. Sì? Allora, non è proprio un nome che ho sentito dare, ma io avrei voluto dare come secondo nome a mio figlio Faber, in onore del grande Fabrizio De André, ma mia moglie non ha voluto e quindi mi sono dovuto accontentare di Fabrizio.
1: Va bene lo stesso, infatti, però poi ci sono cose che veramente ci siamo messe le mani nei capelli, tipo Valerio da Genova ci scrive dei nomi: Cesidio oppure Tenilde Crocifissa.
0: Tu le vuoi male a questa bambina?
1: Tenilde Crocifissa, figlia mia.
0: Nemmeno nel 1820, tutto sommato, quando che poi c'era sempre Crocifissa, Maria, che anche lì dici non ha molta logica a livello nemmeno delle scritture.

0: To Door Cinema Club su Radio Freccia. Allora, tra i nomi che potrebbero essere rifiutati all'anagrafe ci sono quelli dei cartoni animati, dicono. Però Gianluca al 366-6634-466 ci scrive: in Val di Fassa da ragazzino ho conosciuto Heidi e Remy, ma il più bello l'ho visto alle superiori quando si potevano ancora esporre le pagelle Goldrake. Poi in famiglia ho avuto bisnonne e zie chiamate Ancilla, Petronilla, Zobraide, Zobeide.
1: Mamma mia, perché tante volte si pensa che questi nomi siano un po' un retaggio del passato. Ce ne sono alcuni che fanno un po' sorridere, che sono desueti, ma si capisce che magari sono anche di tradizione tutta

0: tutto sommato nostrana, italiana. Adesso invece tutto l'altro filone di nomi che fanno storcere a molti il naso, non a tutti, c'è chi piace, c'è chi no, sono di derivazione però spesso straniera, tanti mutuati anche da telefilm, serie TV e quant'altro, libri fantasy. Parliamo di tutti i bambini, le bambine che sono state chiamate Daenerys. Supermercato di Lampedusa, Lau, questa non te l'avevo detta.
1: Sì,
0: sono in coda,
1: prego,
0: a pagare due bottigliette d'acqua e sento chiamare una mamma. Renesme! Renesme!
1: Da dove
0: tu l'hai letto, Renesme, visto Twilight?
1: No.
0: Praticamente la bambina che nasce da Edward e Bella viene chiamata mettendo assieme i nomi delle nonne ed esce Renesme. Okay. Cioè tu hai dato a tua figlia un nome che è una crasi di due nomi di fantasia.
1: Ok, quindi praticamente è andata lì, vabbè, insomma ci sta, l'abbiamo detto, non dovrebbero farlo, però insomma sì.
2: Ho così la voce, comunque vabbè, ci provo. Non creature. Io sono uno zio che si chiama Tarcisio, una zia che si chiama Valbruna e mia nonna si chiamava Pierina.
1: Okay.
2: Quando da piccola sei a scuola e dicono, non ci credevano ovviamente le maestre. Buona giornata se mi sentite, altrimenti buona giornata uguale.
1: L'abbiamo tutto chiaro, i nomi chiarissimi.

0: Radio Freccia.
1: 9.35, qui si sta aprendo non un vaso di Pandora, un'otre di Pandora, perché sta arrivando veramente di tutto a livello di nomi. Ci dicono, ma uno che abita al mio paese si chiama Causio, in memoria del giocatore Franco Causio. Adesso noi stiamo stracciando, non lo so, anni di storia del pallone e quant'altro. Ecco, una parente di mio marito, ultima di 8 sorelle, si chiamava Finimola. Questa io voglio sperare sia una battuta. Ma dopo un altro che ci dice che una che conosce si chiama Falena, proprio come l'insettino notturno,
2: sì,
1: mi fa dubitare anche, sai, del Finimola.
2: Sì, no, però a proposito di animali, concludiamo con questo, è Delfina, che di cognome faceva Pesce. Detto tutto.

0: PM.
1: Brimful of Ash e Corner Shop, mentre al 366-6344-66 ci dicono che la signora Finimola è veramente esistita, quindi applausi alla signora Finimola, la salutiamo.
2: Mamma mia, è arrivato sì. Veramente di tutto. Ecco, molti che fanno un po' sorridere, dicevamo, sì. Sono legati proprio alla tradizione cattolica.

0: cristiana. Per esempio, mia cugina, nata nel 1980, l'hanno chiamata Provvidenza, senza nemmeno darle un secondo nome più normale, ci dice Marco. Altri che raccontano di famiglie intere con nomi tipo mia nonna Letizia, sua sorella Addolorata, suo fratello Santo, la moglie Rosaria, ci dice Ilaria da Foggia. Però erano cose che tutto sommato si usavano, cioè, non è come il Falena della situazione di prima.
1: No, sai che c'è, che poi ci sono stati periodi, tipo adesso non so in che anni, forse gli anni 80, credo, in cui c'erano delle serie TV, infatti ci scrivono, ai miei tempi spopolava Dallas e nei reparti maternità ogni tanto spuntava il nome Suella, scritto proprio così, S-U-E-L-L-A, Franz, questo ce lo
0: che doveva scrivo, essere quindi... Suellen, ma italianizzato non si capiva esattamente, Suella.
1: Sì, sì, che poi ce n'era un altro che c'è. Ah, eccolo, infatti l'ho trovato, Lila, che ci scrive: una mia collega anni fa ha chiamato il figlio J.R. come secondo nome, scritto proprio così perché le piaceva il telefilm Dallas. Non siamo riusciti a farle capire che invece era Junior, capito? Quindi anche, cioè, oltre che scritto male, non ha nemmeno capito quale fosse il nome proprio.
0: Qui ci sono anche delle cose dove la derivazione cattolica forse non porta particolarmente bene. La figlia di una mia cugina, tenetevi forte, l'hanno chiamata Schiavina in onore della Madonna dello Schiavo di Carlo Forte, isola di San Pietro, Sardegna. Ma dico, si può rovinare la vita alle persone in questo modo? Ecco, questo secondo me è un punto dove la legge non arriva, perché si dice che non si possono dare nomi di marchi, di brand, di personaggi, per esempio dei cartoni animati o altro, ma la legge italiana nulla ha da dire contro la religione cristiana cattolica.

0: Il disagio abbonda in questo momento, parlando di questi nomi assurdi che abbiamo sentito dare. Tanti iniziano le frasi con una mia zia, un mio parente, nati a fine 800. A noi quelli che invece interessano di più sono i nuovi nati, questa generazione alfa, perché ormai siamo andati anche oltre la Z, che però ha dei nomi veramente improponibili. Quando è nato mio figlio, quindi si parla di tempi attuali, nella stanza accanto è nato Michael Nathan.
1: Oh, bello. Scritto come?
0: No, questo è scritto giusto, tutto, con tutte le H quello. Al posto giusto.
1: Ok, no, perché sbagliano pure su come si scrive. Comunque sentiamo Pietro Paolo invece che ci scrive. Buongiorno.
2: Allora, tenetevi forte.
1: Sì.
2: Nel paese di mio padre esiste il cognome La Morte.
1: Bene. Ok.
2: Una donna fu chiamata Addolorata. Ciao Pierpaolo da Venezia.
1: La morte addolorata.
0: Ma perché poi noi ridiamo, ma c'è gente che davvero si porta per una vita questa sciagura. Quelli sono i casi dove poi vanno all'anagrafe e si fanno cambiare nome, cognome, quello che è.
1: Ma che scherzi, assolutamente. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Sì.
3: Mio padre aveva degli zii nel Veneto che si chiamavano Delfino, Zefiro. E poi tanti altri nomi un po' particolari, però Delfino e Zefiro... Quando ero bambina e mi diceva, rimanevo abbastanza colpita avere una persona che si chiamava Delfino.
1: E beh, pensa poi una bambina che ha l'immaginario, si pensa a questa persona, è un delfino, insomma, personificato. Cioè,
0: sì,
1: non so come spiegarlo.
0: Probabilmente qui la derivazione però è francese, cioè era anche qualcosa di pregio far chiamare un figlio delfino, delfina, come l'erede al trono di Francia. Certo, bisogna spiegare forse che ai tempi ancora magari, sai, ma la monarchia in Francia non è che i tempi di Napoleone sono passati. Anche qui, primo nome Ariel, secondo nome Maria, ed è un maschio.
1: Bene.

0: Le 9.50, questi erano The Black Moods con Time Bomb dalla nostra Top 20. Allora io direi di chiudere questo altissimo momento di ricerca nomi con il nome più assurdo in Italia da parte di Deborah.
1: Vai, a te l'onore.
0: Vado, sicura?
1: Prego.
0: Teo Pompo. Oppure Teo Pompo.
1: Sono quelle cose che...
0: Dipende dall'accento, come la vuoi, aperta o chiusa.
1: No, ma io me lo immagino alle medie. Quando inizi... Sì. Ad avere certi pensieri, ad avere certi ormoni in giro, tu pensa a cosa hai condannato sto bambino. Vabbè. A parte questo, vabbè. Sfrecciati, noi ci salutiamo. Adesso arriva la copiata alle Good Vibration, ma ci risentiamo venerdì prossimo per l'ultimo weekend ufficiale.
0: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk time.
2: Pochi secondi?
3: Sì.
2: E saranno.
3: Perché sei così?
2: Evidentemente non è vero. Buona domenica. Sembrava le 10.
3: Sembrava già un finale. Buongiorno.
2: Salve, salve. Eccoci qua pronti fino alle 14. Good Vibrations. Un saluto a Giulia Telau. Ci sono Double e Lawrence. Le rubriche ci sono. Questa è la prima notizia.
3: Meno male, meno male.
2: Per
3: quindi
2: voi,
3: avremo i videogame, avremo i libri e avremo anche la classifica.
2: Sava Sandir, promesso.
3: È una rubrica sotto mentite spoglie. Ma reduci da un temporale, quantomeno sì, da queste parti, ieri abbastanza...
2: Ci ricollegheremo col colonnello Bernacca per capire meglio.
3: Sì. Date le dimensioni delle palle che sì, sono scese, sì, che non erano le nostre.
2: Sì, da Roland Garros praticamente. Erano delle
3: proprio da lì.
2: Arrivavano da Parigi direttamente.
3: C'era
2: sì,
3: un Sinner che le tirava con violenza.
2: E dall'altra parte un Maieli che cercava di rispondere, ma
3: no,
2: con poco successo.
3: No, non cercavo di rispondere, guardavo.
2: Guardavo fare ace. Perché

0: Sì.
1: Guardavo fare Ace.
0: Ace, sì.
1: Sembrava che... Un'altra. Buongiorno.
0: Buongiorno, tra poco l'informazione. Sì. Previsioni del tempo, quelle vere.
1: Sì, poi non quelle che facciamo noi.
0: Sì.
1: Un po' di AC/DC.
0: Subito.
1: Che è anche l'acronimo del modo di fare di questo programma.
0: Sì.
1: Cioè alla cacchio di cane.

0: nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato. La PM apre un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina. I biglietti del concerto milanese di Bad Bunny, che ieri sera è stato interrotto a causa del maltempo, saranno rimborsati completamente. Lo hanno comunicato gli organizzatori, che hanno anche fatto sapere che l'evento non sarà riprogrammato. Il cantante portoricano si esibiva all'ippodromo. Tragedia a Tucazzano, in provincia di Milano. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 21 di venerdì 24 è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Lo comunica una nota. E veniamo allo sport. Calcio: 6-4 alla Francia. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21 ora italiana si gioca la finalissima tra Spagna e Argentina. Mentre per quel che riguarda la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes parte dalla pole position nel Gran Premio del Belgio. In prima fila parte anche Max Verstappen su Red Bull. Le Ferrari quarto e quinto tempo in qualifica per Leclerc e Hamilton. È davvero tutto per il momento. L'informazione torna tra poco meno di un'ora. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo al centro-sud, con temperature massime che ancora sfiorano, localmente superano i 40 gradi sulle aree interne. Al nord una maggiore variabilità che potrà dar luogo a qualche locale temporale sparso tra pomeriggio e sera, soprattutto sui rilievi e sul Triveneto. Temperature al nord leggermente più basse. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Fate il vostro gioco, 10 e 14, Play Your Games. Greta Van Fleet, bentrovati. Previsioni del tempo, grazie. Previsioni del tempo.
2: Ma di chi?
1: Di ieri. Torniamo a ieri.
2: Ma chi è che le deve fare?
1: Tu.
2: Io devo farle?
1: Ma non
2: è... Niente, c'è stato un temporale. Basta. Questa è la mia previsione del tempo.
1: E hanno... Poi, come abbiamo detto anche nel notiziario, rinviato e rimborseranno
2: il concerto di Bad Bunny, sì. Il secondo.
1: Sì.
2: E quindi ci spiace.
1: Mi ha mandato persino le foto delle palline da tennis.
2: Erano grosse.
1: Dove sei stato colpito? In che punto?
2: Ma ero in casa.
1: Io pensavo fossi fuori.
2: Ma no.
1: Non ti dico da Bugs Bunny.
2: Ho sentito forte sul balcone e sono andato a vedere e c'era lì una pallina.
1: Io ti facevo in giro.
2: Ma figurati.
1: A Rogoredo.
2: Ma no. Io controllo tutto dall'alto del mio attico.

0: I Anouk, we are Double M and Lawrence conducting this transmission.
1: The same of the last year, eh?
0: The same of the last year.
1: Sì.
0: If you wanna come in Milan just to have a coffee or to visit the Galleria Vittorio Emanuele.
1: Sì. Because of the grandin. The outside there are many grandins. So under the gallery.
0: Ah, many grandins.
1: It's better.
0: Perché la grandine è tanta, quindi
1: certo,
0: plurale.
1: Certo, prego. Carry on.
0: Meno male che insegni dizione italiana.
1: Carry on. The other problem are probably the sons, the many children that she has. Many, sì. Four, five, I don't remember.
0: Forse di più.
1: Nobody's
0: sei,
1: wife.
0: Sette. Ah, beh, sono scelte, che vuol dire? Che vuol dire? Sono scelte. Va bene, together alone, tutti... Sì. Siamo assieme da soli.
1: Da soli, un po' come l'ascolto radiofonico, forse, non lo sappiamo.
0: Sì.
1: No, speriamo di no, cioè, l'estate magari porta compagnia.
0: Grande partita ieri.
1: Attenzione, incredibile, punteggio realmente tennistico che ho cercato di fargli indovinare fuori onda. Dicevo, ma è tennistico vero, non tennistico.
0: 6-4.
1: Sì, un po' come un break.
0: Diciamo, delle difese... di ferro,
1: certo,
0: imbattibili,
1: sì.
0: I portieri,
1: sì,
0: altrettanto non, attenti e precisi.
1: Non abbiamo visto, diteci anche voi la vostra, stiamo vedendo gli highlights, praticamente l'highlights è alla fine dell'highlights c'è il gol, non c'è l'azione, c'è gol.
0: Sì, vabbè, per gol. fare 10 gol ogni 10 minuti
1: devi segnare,
0: altrimenti diventa...
1: Poi c'è il cooling break, è un problema, insomma.
0: Alto l'interesse, si vede nei giocatori, no? Per la partita,
1: sì,
0: di ieri,
1: sì,
0: erano lì proprio molto molto contenti, non vedevano l'ora di
1: Avete seguito questi mondiali in generale, vi sono piaciuti anche con queste formule differenti, no? Si è discusso tanto il cooling break, per esempio, che sostanzialmente americanizzerebbe il calcio, che invece non è tanto americano, no? Ci sono state tante polemiche su questo.
0: Già è l'unico sport al mondo che non ha un tempo di gioco effettivo, se in più aumenti.
1: Per via del caldo, che era estremamente prevedibile tra giugno e luglio, diciamo, certo, a Dallas, per dire una sede.
0: Già di base avere ogni partita 6 minuti di recupero, potevi fermare il tempo, no?
1: 366-663-4466.
0: Un po' di killers, questa si chiama Spaceman, a seguire U2 con Street of Dreams.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 10:30. Abbiamo rivisto tutto, Francia Inghilterra, sì. 4-6.
9: Sì.
8: Qual è il commento a caldo? Prego. Qual è il commento?
9: Forse, spero, sì. Fatta per far divertire.
8: Sì. O per statistica, Mbappé che doveva fare tanti gol.
9: Eh beh, certo. Sì. Impegno praticamente pari a zero.
8: Portieri non scesi in campo.
9: Il che fa specie, perché comunque, come ricorda sempre qualcuno, sono pagati anche per quello.
8: Sì.
9: Però vabbè, è stata una partita, credo, poco noiose. I gol ci sono stati,
8: le difese no,
9: le ma difese questo, no, ecco, vabbè, questo forse quello è quello che ha fatto annoiare un po' di più.
8: Sì.
9: Va bene,
8: parlavamo ieri di lui.
9: Sì. 18 di settembre, data di uscita di questo, di questa raccolta, no, dei suoi successi del 65,
8: quando era ancora Davy Jones.
9: In questo caso, beh, la conosciamo molto bene. Ziggy Stardust è lui, è David Bowie.

0: Zan Zan.
1: Finiva così, no?
2: Ziggy Stardust, David Bowie.
1: Sì, non finiva con Zan Zan.
2: Bello, insomma, aspettare settembre per sentire queste novità.
0: Sì.
2: E vedere cosa ci riserva.
0: The Shaltalmy Recordings, appunto, che prende anche il nome del produttore, non abbiamo detto, degli altri, degli Who e dei Kinks, mm-hmm. Ok? Sì. In quel periodo, e con il contributo alla chitarra, sempre, questo lo dicevamo ieri, di Jimmy Page nella raccolta. In totale sono 10 brani.
2: Sì, una piccola parte, tra l'altro, che ieri abbiamo fatto ascoltare di I Want Your Love, che è l'unico che è stato pubblicato, mm-hmm. che anticipa naturalmente quello di cui abbiamo parlato. Di nuovo, 18 di settembre. A breve arriverà.
0: Si gioca.
2: Max, sì, Save a Gamer, ci faremo anche raccontare com'è andata la parte fieristica, visto che siamo in estate e sapete che c'è tanta attivazione da quel punto di vista. Ci sono tante fiere, non solo che riguardano il mondo del fumetto, del gioco in generale, anche la sagra della polpettina,
0: sì.
2: Cui sei stato,
0: sì, della salama da sugo, sì, te l'avevo detto,
2: la salama da sugo,
0: sì.
2: Bella?
0: Interessantissima.
2: Hai ballato?
0: Sì. Certo, sui tavoli, ovviamente.
2: Come sui tavoli?
0: Sì, beh, sì, sai che poi si prende un po' mano, sai.
2: Ma quindi erano i tavoli quelli di legno?
0: Certo.
2: Ah, quindi una sagra,
0: sì, un po' all'irlandese. A proposito di giochi, sì. Ti avevo mandato. Hai giocato
2: no.
0: a questo? Lo sapevo. Mi aveva anche detto, lo provo, così poi dopo.
2: Ti ho detto, lo provo se qualcuno lo prova con me.
0: Ecco.
2: Perché a me ste robe fanno paura.
0: Ecco, quindi già facciamo capire il tenore.
2: Sì. Sì, ne hanno parlato in tanti. Una famosissima piattaforma di streaming,
0: mm-hmm.
2: ha tirato fuori una novità.
0: Sì, cioè, poi magari ne parliamo.
2: Un gioco
0: più.
2: Del tutto interattivo.
0: Che si chiama?
2: Però è horror, Anhide. Come un set di Magic. Vedete che alla fine, cioè, io vorrei.
0: Si torna set.
2: Anzi, come un non set. Io vorrei non parlarne, però.
0: Ma ci avete giocato? Perché è particolare, poi ne parliamo. Se ci avete giocato, vogliamo sapere.
2: 366-663-4466 Fontaine's.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
4: Radio Freccia.
5: Le 10:45, finalmente
6: è tornato
5: da
6: è
5: tutti
6: tornato.
5: I suoi giri. Ciao Massa, c'è con noi Save a Gamer, buongiorno.
7: Ciao.
8: Ciao a tutti, sono tornato.
5: Anche poca voglia, vabbè, ha detto
6: no, non
5: basta,
6: è vero,
5: basta,
6: non
5: detto,
6: è vero.
5: No, non di tornare qua, ha detto basta. Fino a settembre adesso mi fermo un po'. Dal sì. Lato fiere, eh? Com'è sì. Andata? Tutto bene, Max?
8: Sì. Sì, tutto bene, però basta. Un mesetto e mezzo, almeno due. Basta.
5: Allora oggi affrontiamo un tema interessante, che è quello legato alle città virtuali, no?
8: Esattamente, parliamo di Sim City, precisamente Sim City 3000, dove un ragazzo dopo 5 anni di lavoro è riuscito a creare la città perfetta.
5: Scopriamo come.

0: C'è da dire che Sin City forse è stato è uno di quei giochi dove almeno l'hai sentito nominare, se non ci hai giocato, cosa abbastanza facile in realtà che tu ci abbia giocato, però l'hai sentito nominare perché soprattutto andando indietro nel tempo era parecchio famoso, no Max?
1: Sì, sì, è il videogioco di pianificazione urbana più famoso al mondo, dove tu sostanzialmente devi creare una città e farla sopravvivere il più possibile.
0: Esatto, sì.
1: E questo ragazzo che si chiama Vincent aveva l'obiettivo di creare una città che durasse per sempre, cioè perfettamente equilibrata, tanto che la sua città, che si chiama Magna Santi, è sopravvissuta per 50.000 anni e ancora oggi sopravvive.
0: Ma è de Roma sto Vincent, Magna Santi.
1: Magna Santi si chiama, posso fare. E praticamente lui aveva creato, ha studiato, cioè ha scritto, pianificato per 5 anni una struttura che funzionasse in maniera perfetta e ha creato questa città che dura per 50.000 anni, dove praticamente è una specie di dittatura distopica.
0: Ecco.
1: In pratica non c'è disoccupazione, non c'è traffico, non ci sono problemi, non c'è criminalità, ma le persone vivono massimo fino a 40 anni e non cambiano mai casa perché le case sono tutte identiche. E non c'è ospedali, non ci sono i pompieri, non ci sono scuole. Se provano a ribellarsi, la polizia è talmente efficiente che seda qualsiasi rivolta e hanno tutta una struttura che li salva dai disastri naturali e quindi sostanzialmente questa città vivrà per sempre.
0: Bello.
1: Questo progetto,
2: lo sta per dire, sì, certo.
1: Questo progetto, per quanto sia assurdo, ha un suo valore reale, tanto che è esposto al MoMA.
0: Ammazza, vedi.
2: Come hanno fatto un plastico, non so.
1: Ci sono tutti gli appunti di come lui ha strutturato, perché è tutta fatta a celle, in modo che le persone non si spostassero troppo, è fatta in un certo modo per obbligare le persone a entrare in questo ciclo di miseria e distruzione personale, così tu non scappi mai e muori lì.
0: È capitato tante volte che insomma qualche videogioco avesse predetto il futuro. Speriamo di no.
1: Max,
0: grazie, ci sentiamo domenica prossima stesso orario.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 11 quasi, mancano pochi istanti, puntuali, cominciamo la nostra seconda ora, grazie a chi ci segue fin dall'inizio, buongiorno, benvenuti, ben arrivate, chi invece si è appena collegato o collegata con noi, da Bolem e Lorenz, le Good Vibrations.
2: Lorenz da Bolem.
1: Lorenz da Bolem.
2: 11.40 Paolo Roversi, Freccia Noir, ma per entrare nell'aspetto più appunto noir, cominceremo anche a giocare con questo, eccolo, lo sapevo.
1: È sganciata la cuffia.
2: Sì. Ecco. Cominceremo a giocare anche questo gioco che incrocia anche le piattaforme streaming, no?
1: Sì.
2: Si guarda una serie e si gioca contemporaneamente? Si gioca e si... Come funziona?
1: No, è un gioco.
2: Però ci accedo da una piattaforma.
1: E quindi?
2: No, è una cosa.
1: Ma anche agli altri giochi ci accedi da una piattaforma.
2: Sì, ma non di streaming TV.
1: E quindi?
2: Vabbè.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dall'estero. Nuovi raid americani contro l'Iran, è l'ottavo giorno consecutivo di attacchi. Secondo il comando centrale USA, l'obiettivo è punire le guardie della rivoluzione che la scorsa notte hanno colpito militari americani in Giordania. Non me ne importa nulla il commento di Trump alla notizia dell'annullamento della tregua annunciato da Teheran. E non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran dopo l'ottava nottata consecutiva di raid americani, appunto attacchi su larga scala. Si sono registrati contro basi statunitensi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo il memorandum di tregua raggiunto con Washington a Islamabad. Il caso Roggero, la moglie del gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione, ha nuovamente chiesto la grazia al presidente Mattarella tramite un'intervista sulla stampa. La premier Meloni ha giudicato sproporzionata la pena inflitta all'uomo per l'omicidio di due rapinatori. Il leader della Lega Salvini ha nuovamente difeso l'accusato e si è detto disponibile a candidarlo. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Ancora una tragedia in piscina, una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato per qualche istante. Il PM Scorza apre un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina. I biglietti del concerto milanese di Bad Bunny, che ieri sera è stato interrotto a causa del maltempo, saranno rimborsati completamente, lo hanno comunicato gli organizzatori, che hanno anche fatto sapere che l'evento non sarà riprogrammato. Il cantante portoricano si esibiva all'ippodromo tra i 78 spettatori, alcuni lievemente feriti dalla grandine. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane, lo comunica una nota. Questa era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento e appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna all'incirca tra un'ora, ora la linea e il meteo. È tutto, grazie.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo al centro-sud, con temperature massime che ancora sfiorano, localmente superano i 40 gradi sulle aree interne. Al nord una maggiore variabilità che potrà dar luogo a qualche locale temporale sparso tra pomeriggio e sera, soprattutto sui rilievi e sul Triveneto. Temperature al nord leggermente più basse. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Diamo il via alle 11.13 alla seconda ora di Good Vibrations domenicale da Bolem e Lawrence, mentre i Fiddlehead con Baby I'll Change dalla nostra top 20 era quella appena ascoltata. Tra poco ci appunto inseriamo,
3: che è la classica frase che il Lawrence dice alle sue donne, sì, piccola
2: e
3: cambierò,
2: e anche tu talvolta dici a me, ma con scarsi risultati, sì. Sì, tra poco appunto entreremo nell'atmosfera noir. Prima invece un po' di Puglia per accennare a questa. Ricorderete il titolo di questa dei Doors, noi ne abbiamo una versione,
3: quella originale.
4: Le crostiene so strene quando viene da fuori, la faccia so brutta.

0: Siamo tutti strani agli occhi degli altri, così come sì. Gli altri sono strani ai nostri occhi, ma una cosa che sappiamo dal 1960 volte, 1900 volte Sindre, si dice a Milano, una data molto in là, molto, molto indietro.
1: Atmosfera noir, dicevamo,
0: sì. Abbiamo un inizio. Hai preparato una base? Sì,
1: certo, certo. Okay.
0: Prego.
1: Se non me lo apre.

0: Parleremo di morte e miracoli del numero 3, così disegnate anche il titolo se vi va, la nuova indagine di Steno Molteni scritto da Franco Vanni.
1: Sì.
0: Prego.
1: Dobbiamo leggere.
0: Prego.
1: Un giovane calciatore viene investito da un'auto alla periferia ovest di Milano. Sembra un incidente. Il giornalista Steno Molteni e il suo miglior amico, poliziotto Raffaele Cinà, detto Scimmia, capiscono che qualcuno ha deciso di ucciderlo. Ma perché? L'indagine li porterà dietro le quinte del grande calcio, dai campi di Serie D, nella campagna comasca, fino alle sale VIP degli hotel di lusso milanesi. Un mondo opaco, dove procuratori senza scrupoli e ultraviolenti si muovono tra ambizioni, rivalità e denaro. Quello che inizia come un caso isolato si allarga presto a qualcosa di più grande. Il sogno fragile di chi vuole arrivare, i giovani stranieri in cerca di un posto nella società, le famiglie e intere comunità che cercano nel pallone identità e senso di appartenenza.
2: Basta, andiamo, andare avanti.
0: Ma la trama non finisce qui. Basta. A un certo punto, tra morte e miracoli del numero 3, arriva un personaggio che stiamo per ascoltare.
1: Che arriva?
0: Il portabandiera di questa trasmissione. E anche grazie al video che state per vedere al canale 258 interverrà De Imperio, diciamo, interverrà
3: per il momento Manzo.
1: Sì, un attimo, sei un po' in anticipo.
0: Un attimo.
1: Un po' in anticipo.
0: Come si inserisce lui nella storia? Chi è lui nella storia?
1: Lui è il palo.
0: È il numero 3?
1: No, lui è il palo.
0: Ah, ok.
1: Oppure il numero 3, sì. Perché è uno di quei quei calciatori che veniva detto non ha
3: per
1: due gambe.
3: Per il momento Manzo, ladies and gentlemen, soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.
1: Non ha due gambe, ma ne ha tre.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto Flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 11:26. Ancora buongiorno.
5: Buongiorno a lei.
4: Come mai
5: si,
4: qua?
5: Si ritorna di nuovo in Puglia. C'eravamo con le Christian Sostren.
4: Sì.
5: E anche con questo brano che è stato tanto cantato durante i mondiali, oggi finiscono i mondiali e noi ne abbiamo anche qui un'altra versione se vuoi agevolare l'inizio. Insomma.
4: Il titolo è?
5: Men de Vetand. State capendo di quale canzone stiamo parlando, credo. Perché...
4: Ma perché tornano? Anche
5: tornano.
4: Loro?
5: Sì.
4: Ma siccome tu... La controparte verrà in Italia.
5: E loro,
4: loro beh, in Italia
5: abbiamo,
4: già
5: abbiamo
4: ci
5: le
4: sono,
5: date, eh?
4: Già ci sono, per cui 28
5: vabbè, luglio, adesso
4: a
5: dove?
4: A Taranto.
5: E poi?
4: A Barletta.
5: Il 2 agosto.
4: Il 2 agosto, sì.
5: E il 5 agosto.
4: Ma qua è no, annullato.
5: Annullato, attenzione, annullato a Melpignano. Vabbè, però.
4: Vabbè, questi sono gli originali.

0: chi di noi ha avuto la fortuna, no, di risentirla l'anno scorso nel tour che li ha visti impegnati per l'estate e oltre, forse l'anno prossimo qualcuno
1: a Roma,
0: di
1: no?
0: Noi,
1: sì. Magari
0: sicuramente molti più di noi saranno fortunati in altrettanto modo per risentirli dal vivo in Italia.
1: C'è chi non ha avuto la fortuna invece di ascoltare questa versione live.
0: Meglio per loro, perché devi farla risentire.

0: Va bene, bella, va bene. Bella, bella, sì, ce n'era una. Da Nonantola al Brunei potrai portare chi vuoi.
1: Basta che
0: basta
1: ci
0: che
1: sei.
0: Basta che ci sei, sì. Faceva così. Faceva così. Va bene. Tu su quale lido andiamo? Quello del 3?
1: Sì.
0: Perché il 3?
1: Questo lo spiegherà Paolo Roversi tra poco. Morte e miracoli del numero 3, Franco Vanni. Questo è il titolo di cui parleremo quest'oggi. Poi c'è, in effetti non abbiamo ancora parlato del videogioco che non hai fatto.
0: Ma se non l'ho fatto cosa ne
1: fai? Vabbè, però voglio sapere la tua.
0: Ma se non ci ho giocato?
1: Sì, ma le tue impressioni. E poi spiegheremo come funziona. Unhinged, giusto?
0: Sì.
1: Scritto come, se no la gente magari non...
0: Unhinged.
1: Con la H in mezzo.
0: Sì. Mm. All'inizio, alla fine, mettete la dove vi pare.
1: Tanto. Mettete un H.
0: Sì.
1: Parleremo ai mondiali che finiscono con questa polemica, se volete, legata anche ai prezzi dei biglietti. So che siete in partenza per New York, no scherzo, però già ne avevamo parlato all'inizio, che insomma non sono particolarmente popolari anche in posti non particolarmente buoni.
0: Ma parli di biglietti aerei o di biglietti per andare allo stadio?
1: Ah, sì, okay. Sì, sì.
0: Biglietti delle partite, degli eventi sportivi.
1: Sì, dell'ultimo, okay. Perché poi...
0: Ma è l'ultimo, sì.
1: Che ne più.
0: Quello di stasera, orario,
1: sempre
0: italiano?
1: Sempre lo stesso, 21-22.
0: Sempre lo stesso. Qualche partita l'hanno fatta anche più tardi.
1: Sì, lo stesso di quella di ieri, delle due finali, insomma.
0: No, ieri non era 23.
1: Non mi ricordo.
0: Ieri mi pare fosse 23. Vabbè, poco importa. Arriverà.
1: Arriverà.
0: Sì.
1: Sì.
0: Ma arrivano anche i Social Distortion?
1: Sì.
0: E poi gli Stones.

0: Radio Freccia.
1: Questa domenica precisi 11:40, ben trovato ancora una volta a Paolo Roversi. Ciao Paolo.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao, buona domenica a tutti.
1: In collegamento da Trento, giusto? Sei lì?
3: Da Trento, esatto. Sì, anche qui è piovuto ieri notte, quindi siamo in linea con tutta Italia.
1: A meno grandine, credo, di Milano.
3: Però anche qua ieri l'ha fatto il suo scroscio.
1: E morte e miracoli del numero 3, hai scelto Franco Vanni anche per il suo attaccamento, il fatto che segua il calcio, visto, no?
3: Esatto, sì, poi insomma stasera c'è la finale dei mondiali, mi sembrava giusto parlare di un libro che avesse attinenza col calcio, visto che insomma si chiude questa stagione del mondiale americano, e Franco Vanni è appunto, come dicevi tu, uno scrittore, un giornalista, soprattutto di Repubblica, che segue adesso da qualche anno l'Inter, quindi conosce tutti i passaggi, i segreti, diciamo, di questo mondo, che dopo ne parliamo quando vi racconto il libro.

0: Prolove DJ Jet ancora con Paolo Roversi, come di consueto, per Freccia Noir. Riprendiamo questo Morte e Miracoli del numero 3. Ci hai già spiegato che abbiamo a che fare col calcio, no, Paolo?
1: Esatto, abbiamo a che fare col calcio, ma soprattutto con questi giocatori che vengono, arrivano dall'Africa, che sono delle promesse, no? E poi possono diventare dei grandi campioni oppure perdersi. Ed è un po' anche il tema del romanzo. Qui si comincia subito con questo calciatore senegalese che viene travolto da un'auto e si capisce che è voluta questa cosa, no? E lui era una promessa di una... militava in Serie D, diciamo, ma era già stato adocchiato dal Como, quindi c'è anche molta attualità sulla squadra del Como che ha fatto l'exploit quest'anno, e come vi dicevo, appunto, Franco Vanni è uno che conosce l'ambiente perché segue l'Inter da vicino e quindi tutti questi passaggi li conosce, e si scoperchia un mondo che c'è dietro a questa, mi vengono dei termini sbagliati, comunque su questi calciatori che vengono ingaggiati e non sempre ci sono delle cose chiare alle spalle. A indagare è un giornalista, Steno Moltemi, che è già la terza avventura di questo giornalista che scrive per La Notte, che però non è il famoso quotidiano, questo è un settimanale, in collaborazione con un poliziotto che ho soprannominato Scimmia, e ho detto tutto, e quindi questi cominciano ad indagare e si scoprirà che ad esempio questo calciatore aveva a che fare con una ragazza che faceva delle cose su OnlyFans, e poi questo, insomma, si arriva anche a Milano e si scoprono delle cose, insomma si scoperchia il vaso di Pandora, diciamo. Mm-hmm. E quindi tutto sul mondo del calcio, insomma, ogni finale del mondiale dobbiamo certo, accennarlo.
0: Sì, certo, un saluto anche a Franco che, come tanti, è tuo amico. Che stile ha? Così possiamo anche raccontarlo, visto che forse è la prima volta che lo facciamo qui a Freccia.
1: Beh, certo, loro hanno uno stile immediato, giornalistico, perché sai, quando tutti quelli che vengono dal giornalismo e scrivono, comunque quella cosa lì si sente, non c'è niente da fare. Secondo me è sempre uno stile, i dialoghi funzionano, le descrizioni, ti porta subito dentro al centro di quello che sta accadendo, perché...

0: insomma, quando sei obbligato a scrivere sul giornale, tanto veloce, certo, e devi arrivare subito al punto, anche se poi per il calcio è diverso, anche devo dire che Franco prima ha fatto tantissima cronaca nera, lui ha fatto anche come cronista di nera, quindi quando ho cominciato la serie, che vincevo sono altri due romanzi, faceva il cronista di nera e quindi era veramente sul pezzo, tutti ambientati a Milano più o meno, e quindi insomma il mondo del noir lo conosce.
1: Morte e miracoli del numero 3, un saluto sia a Franco Vanni naturalmente che a Paolo Roversi. Ciao Paolo,
2: grazie, Paolo.
1: Buona domenica.
0: Ciao, buona domenica a tutti.

silence pulls away. Where's the girl sets out the bedroom?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Un po' di anticipo, però, insomma, è sempre...
2: Buongiorno. Ciao.
1: Ciao.
2: Oh, il ciao è solo per voi due, eh. Cominciamo... La bandiera dell'Austria è bianca e rossa. Vero o falso? Parabam-pabam.
1: È un momento indovinello.
2: Quello non lo so se è vero o falso. E vabbè, buona domenica a qualcuno, quasi.
1: È un momento indovinello di Antonella, il primo, credo, negli ultimi tempi, o forse in assoluto.
3: Anche i momenti indovinelli.
1: Ma dobbiamo rispondere noi, Antonella, o è esteso al pubblico?
3: Io lo so. Cioè, ma la conosco,
1: però
3: la
1: no. Non sveli.
3: Io conosco quasi tutte le bandiere.
1: Non sveli.
3: No, non svelo.
1: Va allora, bene. Estenda.
3: 366-663-4466. Cominciamo la nostra terza ora così. Casa dolce casa.
1: Sì.
3: Almeno questo cantavano i Motley Crue, perché volenterosi di ritornarci dopo questi tour
1: Mentre
3: infiniti.
1: Mentre voi invece ve ne siete scappati.
3: Ve ne siete scappati. You know.

0: Home Sweet Home, Motley Crue, 12:03, ancora spazio all'informazione qui su Freccia. L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 92 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella afferma che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. L'Iran alza il livello dello scontro con Washington. Il comandante Abdullahi promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione, mentre il consigliere della guida suprema Rezaei minaccia attacchi diretti contro gli Stati Uniti se i raid dovessero continuare. Continua il dibattito sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina. Giorgia Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma di aver dato il via libera al ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla grazia. Intanto la moglie di Roggero scrive a Mattarella chiedendo un atto di clemenza e umanità. Notte di fuoco sulla capitale ucraina. Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con oltre 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato 5 ore, provocando almeno un morto e diversi feriti. Un cadavere carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte nel Salernitano durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada interpoderale del comune di Eboli, Salerno. Il corpo si trovava tra le sterpaglie e non è identificabile. E chiudiamo con lo sport. Cominciamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes parte dalla pole oggi alle 15 nel Gran Premio del Belgio. In prima fila anche Verstappen su Red Bull. E poi il calcio. Il giorno della finale dei mondiali, questa sera a New York alle 21 italiane, la Spagna sfida l'Argentina per il titolo. Intanto la FIFA si prepara a chiudere il torneo con ricavi record fino a 15 miliardi di dollari trainati dalla rivendita dei biglietti e dei pacchetti hospitality. Nella finale di ieri per il terzo posto l'Inghilterra ha battuto la Francia per 6-4. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo al centro-sud, con temperature massime che ancora sfiorano, localmente superano i 40 gradi sulle aree interne. Al nord una maggiore variabilità che potrà dar luogo a qualche locale temporale sparso tra pomeriggio e sera, soprattutto sui rilievi e sul Triveneto. Temperature al nord leggermente più basse. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 i minuti passati dopo le 12, era Sir Paul McCartney.
2: Che bello averlo nella top 20. Bello.
1: Posso andare avanti?
2: No.
1: Come Inside. È arrivata finalmente la terza ora. Terza ora fa rima con...
2: Anche calcio, volevamo chiudere perché appunto finiscono i mondiali oggi. Spagna-Argentina alla finale. Per molti italiani il programma sarà...
1: Che cosa?
3: Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
2: E in questo caso era un'Italia-Inghilterra valevole infatti per la Coppa del Mondo, ma
1: adesso in realtà c'è tutt'altra...
2: Poi il calzetto di lana con il 19 luglio magari, però faccio...
1: Se a uno piacciono i funghi... Vengono fuori in fretta.
2: Ah, velocemente per rispondere anche a Antonella. Sì, c'è anche il rosso nella bandiera dell'Austria.
1: Sì, certo.
2: Sì, qualcuno ha risposto.
1: No, lei chiedeva, c'è è bianca e rossa?
2: Sì, o forse solo il rosso.
1: No, no, chiedeva, è bianca e rossa, bianca e rossa. Questa invece è quella che viene sventolata da Eddie. Tre colori, il blu, il rosso e il bianco, no? Ci sono gli Iron Maiden e questa è The Trooper.

0: poi. In conclusione.
1: Che tiro sto finale. È incredibile.
0: Contatto di bandiera si vedeva al 258,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, certo, ovvio, ovvio. Fa parte del
0: accompagnata dal paese ospitante,
1: sì,
0: no?
1: Di solito, sì. Beh, come ha fatto anche a San Siro. Ne è uscito sventolando quella italiana.
0: E se fosse stata austriaca sarebbe stata bianca e rossa per tornare a cosa.
1: Sì.
0: No, ancora polemiche si sono state, insomma, rispetto a questa conclusione del mondiale. Non abbiamo capito se vi sia piaciuto effettivamente, avete seguito o non avete seguito, il fatto che non ci fosse l'Italia vi ha portato a pensare ad altro. Non lo so. È anche vero che di solito
1: pure a dire meno male.
0: Meno male.
1: Meglio così.
0: Perché sai, sono quegli eventi che comunque anche chi non segue magari si appassiona un pochino, anche grazie a favole come Capoverde, Curaçao, l'Egitto.
1: Salutiamo, penso, il Curaçao, sempre
0: meravigliamo sempre. Prezzi, allora, se detto, indotto,
1: vorrei
0: 15...
1: comprare una maglietta del Curaçao. Così.
0: Regalategliela. Ah. Allora, piccionaia di stasera, ore 21, New York, $7,340.
1: Vabbè, sì. Li spendo prima di andare a dormire, di solito, in figurine, per cui.
0: E questo ne avevamo parlato un mese fa. Sì. Il treno fino a Manhattan.
1: Partenza
0: arrivate,
1: Torino-Porta Nuova?
0: Certo, perché c'è una bretella che vi collega.
1: Il treno in partenza da Torino-Porta Nuova.
0: Fino a?
1: Manhattan.
0: Dov'è? Costa $90 anziché
1: 12.
0: Bravo.
1: Veramente?
0: Non parliamo del cibo, non ne parliamo, perché se per caso avete una
1: famiglia... Io trovo veramente incredibile approfittarsi così tanto dal punto di vista economico di qualsiasi situazione, ed è forse ancora più incredibile che in realtà, come ci rispondiamo spesso quando facciamo polemiche di questo genere, ma se qualcuno li compra,
0: c'era...
1: fanno bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché, come disse una nota genia del marketing, i creduloni vanno. Cosa diceva?
0: E non me la ricordo.
1: Vanna Marchi.
0: Ah, certo, certo. Sì, sì, sì. 366-663-4466. E poi chi vince? Pronostico.
1: Ma chi vince? Pronostico stasera, di stasera. Vince. Avete giocato? No.
0: Magari un over per fare 6-4 come ieri.
1: Vabbè,
0: al tie break.
1: Almeno una partita. Quella è i rigori. Perché era. I Foo Fighters dalla top 20 con Window. Prima, My Ugly Boy, Skunk Anansie.

0: bagno. Ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Mezzogiorno e 28 minuti, ancora buona domenica da parte di Double e Lawrence. Prima di addentrarci in quello che è uno dei momenti topici della domenica, cioè la classifica, vi abbiamo chiesto anche qualcosa rispetto ai mondiali, quindi la finale tra Spagna e Argentina. Chi vince? Detto che tra l'altro il montepremi è molto alto, si parla di 50 milioni circa, un po' di idee, diciamo.
3: Ma secondo me stasera il mondiale lo vincono le isole Tonga.
2: Ma non ci sono le isole Tonga.
3: Secondo me sì. A metà primo tempo io non so, la nazionale di rugby delle isole Tonga placca tutti, spacca qualche braccio, qualche ginocchio.
2: O ginocchia, sì, con questo modo di così un po'. Questo è un po' il ritmo che si userà nell'ingresso in campo.

0: 1991 Smells Like Teen Spirit, Nirvana.
1: E gli anni 90 cambiarono, visto che erano all'inizio, no?
0: Sì. Insomma. Quantomeno il mondo della musica rock.
1: Insieme ad un'altra che abbiamo passato un'ora fa, Wonderwall. E gli anni, la seconda metà degli anni 90 cambiò.
0: Sì.
1: E andiamo avanti così.
0: Sì. Verso la fine avremo...
1: La parte degli, certo, degli anni 90. Lì siamo molto ferrati, sì, anche su altri generi, sì, ma lasciamo perdere. Sì. Classifica che però, diciamo così, mette in luce un fenomeno per alcuni potrebbe essere considerato qualcosa di normale, un'attività. Forse, credo di interpretare anche il tuo pensiero, un fenomeno un po' triste.
0: Mm.
1: Cioè quello del gioco d'azzardo.
0: Sì.
1: Di questo parleremo. Perché ne parliamo? Perché è uscita questa... appunto statistica che porta con sé anche una classifica. L'anno scorso 2025 in Italia abbiamo speso come media ovviamente 2.800 euro a testa per questa attività, il gioco d'azzardo.
0: Ok.
1: È se, tanto.
0: Sì.
1: Sono due stipendi più o meno.
0: Se considerate che ne so, ad esempio, non so tu, ma io non gioco.
1: Ecco.
0: Cioè al massimo compro un grattevinci da un euro in 365 giorni. Queste cifre poi in realtà potrebbero essere un po' più alte.
1: Il giro d'affari di scommesse è altissimo, stiamo parlando di 165 miliardi di euro, mm-hmm, una finanziaria annuale ne vale 20-30.
0: Ok.
1: Di quelli che fa il governo, tanto bene. Siamo pari al 7.3% del PIL di tutta l'Italia, le perdite stanno intorno ai 22 miliardi.
0: Ok.
1: Okay. Poi l'altro fenomeno...
0: 7% di PIL è tanto, eh?
1: L'altro fenomeno, e qua introduciamo un pochino la parte della classifica, al sud nel mezzogiorno italiano si gioca di più, okay, rispetto al nord.
0: Okay.
1: Potremmo anche sparare a questo punto la richiesta, la domanda.
0: Pappo tipo ta?
1: Qual è la regione in cui si gioca di più?
0: Ok, ok. Tutto, cioè quindi non solo il grattino. Il
1: gioco d'azzardo.
0: In generale. Va bene. Quindi anche tipo le bische che fai tu clandestine.
1: A cui partecipo a distanza. 366634466.
0: La velocità del suono, Speed of Sound, ci sono i Coldplay.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: 12:44, la regione in questo caso in cima alla classifica per quanto riguarda il gioco d'azzardo, no? Abbiamo scoperto essere un bel giro per il nostro paese, economicamente parlando naturalmente, non per chi li perde, visto che i miliardi sono 22, quelli persi.
5: Sì. Tenete conto che lo Stato eroga ogni anno, è molto più di quello che lo Stato eroga ogni anno per con l'assegno unico per i figli, per 10 milioni di figli, 22 miliardi. Quindi.
4: Sono arrivati un po' di tentativi al 366-63-4466.
6: Pronto, c'è Stino?
5: No, quella è un'altra cosa.
4: Scusate. È già andato.
5: Sì. Ci sono forti differenze regionali, al sud si gioca di più, al punto tale che qualcuno ha scritto Piemonte e qualcun altro la Lombardia.

0: Set them free if you love somebody, but if you don't love, you can. You can
1: arrestated.
0: No, che senso ha?
1: E beh, che free, send me free.
0: No, che c'entra, che c'entra. Sì. Vabbè, un popolo di scommettitori.
1: Parecchio, parecchio. Possiamo svelare? Eh?
0: Svegliamo.
1: Svegliamo, è la Campania. Oh, alcune addirittura hanno scritto, ci scommetto 100 euro. Bello, è una bella battuta. No, secondo sì. me. Ah. Pensate che se la media italiana è di 2.792 euro, okay. in Campania arriviamo a 3.862. 1.000 sani in più, okay. grosso modo.
0: Okay.
1: Eppure i giocatori del sud, e se ci pensate è statistica, perdono di più.
0: Perdono di più. Giocando di più è un po' come ti dice, la gente che ti dice non vinco mai, ma non giochi mai. Cioè, no, è la stessa roba.
1: C'è tutto poi il fenomeno del gioco online che, se ci pensate, è esploso negli ultimi anni, per il quale però lo Stato incassa di meno. Questo è perché questo tipo di gioco viene tassato non sulla raccolta lorda ma sul margine netto, e siccome i giochi online restituiscono ai giocatori circa il 90% di quanto scommesso, quindi quasi tutto, la base su cui lo Stato applica le aliquote è minuscola.
0: Certo, anche perché lì c'è un discorso di cercare di trattenere il più possibile il giocatore, quindi è normale lì. Che lavori sulla quantità.
1: Per dare un'idea, leggilo anche tu, insomma, le regioni al top di questa classifica sono tutte del Mezzogiorno.
0: Sì, forse magari è anche tutto un discorso di usanze, di, non so, penso al discorso del sognare, no? Si sa, una delle cose tante note è se sogni, almeno a me è sempre detto così.
1: Ah sì, certo.
0: Sogni un morto che ti dice dei numeri, sì. Allora gli devi giocare.
1: Oppure un certo tipo di sogno che va tradotto tipicamente con la smorfia, credo sappiate che cos'è, attraverso un numero. Io sogno un certo tipo di, che ne so, macchina, e allora
0: esatto, quello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 13, ancora leggermente in anticipo, cominciamo la nostra ultima ora assieme, vi portiamo fino alle 14, ancora da Bolem e Lorenz, le buone vibrazioni, una classifica che si è conclusa?
2: Potremmo dire di sì, beh, insomma, grosso modo i dati li abbiamo dati. Lo supponevo, sì sì, perché lei non gioca per forza, lei non fa parte.
1: No, io gioco ma non d'azzardo.
2: Non così, sì sì.
1: Non azzardo nel gioco ma non gioco d'azzardo.
2: Bellissima, complimenti, buon pranzo ancora, 366-663-4466, 258 al canale. Allora, visto che giochi in altro modo, ritorneremo, visto che non l'abbiamo ancora fatto, a parlare del gioco, quello sulla piattaforma.
1: Ma va provato, bisogna provarlo.
2: Adesso lui non lo vuole fare, perché si spaventa.
1: Sì. Che devo fare?
2: Perché è un po' horror, un po' tanto horror lo sfondo.
1: Penso.
2: Quello è scritto.
1: Io se leggo horror.
2: Lei no.
1: Non guardo e non gioco.
2: Tra poco l'informazione, subito i REM, si intitola Man on the Moon.

0: Ultimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dall'estero. L'Iran alza il livello dello scontro con Washington. Il comandante Abdullahi promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione degli Stati Uniti. I Pasdaran intanto affermano che due navi sono state coinvolte in un incidente, altre due sono state costrette a interrompere la navigazione dopo aver tentato di attraversare una rotta non autorizzata nello stretto di Hormuz. Secondo fonti della sicurezza israeliana, Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. L'Italia ricorda il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso del 92 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Per la presidente del Consiglio Meloni, Paolo Borsellino ha indicato la strada in difesa della legalità. Non solo la richiesta della grazia del capo dello Stato per Mario Roggero, finito in carcere per aver ucciso nel 2021 due banditi che lo avevano rapinato, la Lega ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Il leader della Lega Salvini è tornato a Bollate anche oggi in visita a Roggero. Notte di fuoco sulla capitale ucraina. Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con più di 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Si parla di almeno un morto e diversi feriti. Mosca rivendica l'operazione, afferma di aver colpito obiettivi militari e logistici. Secondo Volodymyr Zelensky, si è trattato degli attacchi missilistici più ampi dall'inizio della guerra. Mistero nel Salernitano. Nella notte a Eboli, nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, è stato recuperato un cadavere carbonizzato. Il corpo tra le sterpaglie non è identificabile. Per ora non è stato possibile neanche stabilirne il sesso. Sarà eseguita l'autopsia per accertare se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o da altre cause. In chiusura al cinema, incassi di record al box office per l'ultima fatica di Nolan, la sua Odissea, con un cast stellare in cui figurano Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya e Charlize Theron, ha incassato quasi 260 milioni di dollari nel mondo. In Italia, nei primi tre giorni, venduti biglietti per 7 milioni e mezzo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo al centro-sud, con temperature massime che ancora sfiorano, localmente superano i 40 gradi sulle aree interne. Al nord una maggiore variabilità che potrà dar luogo a qualche locale temporale sparso tra pomeriggio e sera, soprattutto sui rilievi e sul Triveneto. Temperature al nord leggermente più basse. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13:13, perfetta identità, ore e minuti, buon pranzo e ancora buona domenica da parte di Double & Lawrence, l'ultima ora, poi promesso ce ne andiamo, sì. Dopo il Violet Grohl, Violet Grohl con Bug in the Cake, si gioca, si intitola, ne abbiamo parlato nella prima ora velocemente, è uscito pochi giorni fa, il 30 giugno, Anaigd. La follia.
2: Sì.
1: Follia, che non ha a che vedere con le good temptation, sai, no. Che è stata la parola più,
2: no,
1: a metà tra horror e videogioco, gioco che gira intorno a questa storia evidentemente horror con produzioni e cast cinematografiche, evidentemente sì, adesso tra poco ne parliamo. È molto bello, poi tu sei più abituato di me, pensare che lo smartphone, dopo essersi loggati, no, c'è un QR, sì, code da scaricare, diventa il joypad,
2: sì,
1: no?
2: Sì, è la parte più interattiva, che poi sì. E arrivano telefonate, devi accendere la torcia, insomma, da quel punto di vista è molto coinvolgente. Impercettibili segnali codice.
1: Questo stavo dicendo. Sì. Ci sono anche quelli?
2: Non lo so.
1: Ma si gioca in euro o si gioca in lire? Questo è molto importante prima di cominciare.
2: Salutiamo che ormai non c'è
1: non
2: più.
1: Non c'è più.
2: Proprio lui, il vecchio conio. Hai niente
1: perso.
2: Proprio di meno che Rupert Chamin.
1: C'è anche lui che...
2: No, non c'è.
1: Hai perso, vecchio.

0: un po' di Prodigy,
1: sì,
0: ribattezzati in questo audio, non tutti sapevano che...
2: Fun fact, questa canzone nasce da un diverbio tra Kate Fleet e il tastierista del gruppo Prodigy, che praticamente Kate Fleet doveva fare un foglio, doveva fare dei calcoli, e il tastierista diceva facciamolo su Word che viene meglio, e invece lui continuava Excel.
0: Al finale lo ripete tante volte. Ah, è vero, confermo.
1: Sì, era questa la storia alle spalle di questo band.
0: Sì,
1: bene. A metà abbiamo detto tra horror e videogioco, A Night, la follia, uscito il 30 giugno su questa nota piattaforma che come la possiamo definire senza nominarla?
0: Tum.
1: Esatto. Quello che viene chiamato un survival horror.
0: Sì.
1: Cioè una persona che deve sopravvivere.
0: Cioè se non muori di paura mentre ci
1: me
0: giochi.
1: Me lo dici prima, come diceva Aldo.
0: Esatto.
1: Sì. Obiettivo è scappare per non farsi uccidere. Lo smartphone diventa poi il joypad. La protagonista è Ava, ma non è
0: Ava.
1: Senza Garner.
0: Come l'Ava, sì.
1: Una ragazza bloccata in questo condominio a causa di un uragano che deve fuggire da un serial killer.
0: Ecco.
1: Che
0: qua.
1: Poi si scopre alla fine è da Bolem, ma questo non si può dire.
0: Vabbè, piccolo, già di per sé la trama, c'è un uragano, un serial killer. Vabbè.
1: Seguendo i suggerimenti di un'altra ragazza che le parla al telefono e le dice cosa fare, no?
0: Sì, sì.
1: Ecco, e questa la cosa bella che mi ha incuriosito è che il telefono, oltre a J-Pad, funziona,
0: sì.
1: Cioè quella persona vi chiama,
0: ti
1: al
0: chiama,
1: telefono,
0: certo, ti chiama,
1: E
0: ti dice pronto?
1: Paolo,
0: dammi un aiuto,
1: dai,
0: Paolo.
1: Ti prego. E se sono due dall'altra parte si sente,
0: è proprio così,
1: sì.
0: È proprio così.
1: E tipo se cade il telefono si rompe per
0: però
1: finta,
0: però farebbe molto ridere, molto. Tu stai giocando a un gioco horror,
1: sì, certo,
0: ti arriva
1: punto.
0: La telefonata, sì, da parte del gioco, tu rispondi, di là senti pronto. E ha fatto la stessa domanda di prima. Vabbè, sì, non è sabato, ma l'ascoltiamo lo stesso.
1: Ah, certo.
0: Bene, uguale. Arriveranno anche i Muse dalla nostra top 20 con Nice Superstar. Prima,
1: Sam,
0: è tornato? È ancora là dietro?
1: Sta facendo le vacanze.
0: Saturday.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire

0: quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Radio Freccia.
3: 13 e 29, ancora una mezz'ora da passare insieme. Perché indica?
4: Perché è il momento di immergerci nell'atmosfera di A Night. Prego, c'è il trailer, è tutto, è tutto in inglese.
5: Claire, are you okay?
6: No, the power's out. Let's just find a hotel for the night.
5: Yeah, sure.
6: Okay, meet you downstairs in 10 minutes.
4: Spiegalo un attimo, se no non si capisce.
6: While you're in there, grab my sweater.
5: And where?
3: Vedi, la voce, devi chiedergli, dimmi cosa vedi, no? Cosa,
4: Ma c'è un'iniziale domanda che a me ha fatto rivenire in mente una canzone che a noi piace molto, perché inizialmente l'altra persona chiede al telefono, no?
5: Claire, are you okay?
4: Che fa venire in mente.
3: Cosa fa venire in mente?
4: Grazie, scusate, era un link che volevo fare dal 1900.
3: Ma c'è 87. Sì. Parte questa canzone.
4: Sì, poi arriva Michael Jackson.
3: Comincia proprio con Annie, are you okay? Un tributo, un omaggio.
4: Scusate.

0: Eccoli qua, che bello, li celebravamo proprio ieri, di Purple con Highway Star. Eravamo all'interno di Anind, fateci sapere se ci avete giocato. È uscito il 30 giugno da una piattaforma, forse la più nota di streaming video, a essere videogioco. Tutto è pensato per una fruizione rapida, cioè tutto dura un'oretta.
1: Ci aveva già provato a rendere una serie TV interattiva, in questo caso è proprio gioco 100%, no? Ormai è qualche tempo che non è l'unica piattaforma, anche sull'altra, altrettanto famosa, puoi giocare usando il telefono come smartphone, come controller, a tanti giochi diversi, e ci aveva già provato con una serie TV, forse anche più di una, periodo forse della pandemia, se non ricordo male, in cui potevi fare delle scelte. Cioè, la serie TV a un certo punto si bloccava. Non so se ti ricordi.
0: No.
1: Potevi fare una scelta e dire: adesso
0: che
1: lui
0: faccio?
1: Che ne so, si blocca che io ti sto per tirare un pugno. No? Insomma, lo prende o non lo prende? Lo prende? E allora la serie TV prende una linea
0: strada,
1: no?
0: Certo.
1: Prende una linea che arriverà che io ti ho tirato un pugno, quindi tu ti arrabbierai, non lo so.
0: E se lo schiva?
1: E se lo schiva? E se sono due?
0: E se sono due? Ci uguaglione mi venge, scusa, questa è una traduzione pugliese di Troy, ma questo lo capiranno da Roma in giù. C'è una telefonata, appunto, perché Ava, la protagonista, che poi siete voi, viene
1: si sente nel trailer la telefonata?
0: Un pochino,
1: no.
0: Sì,
1: no, ma non si sente il telefono che squilla.
0: All'inizio sì, era un vibrato.
1: Che vibra. Sì.
0: Vabbè. Viene guidata per evitare questo serial killer che è dentro questo condominio, che la vuole.
1: Quindi è tutto molto tetro, c'è un uragano, si sentono tutti i rumori ovviamente dati dalla tempesta, quindi lo scricchiolio del legno, l'acqua che scroscia, incessante, batte sulla casa, tutto è buio, la luce è andata via, c'è un serial killer.
0: Squilla al telefono.
1: Le porte.
0: Sì. E chi risponde?
1: Dream. Tu sei lì e fai solo perché sei spaventata e senti.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Ecco. Chi è?
3: Sono Antonio.
0: Eccoci qua. Questa era una.
1: E lì comincia.
0: L'alternativa potrebbe essere anche l'altra. Sono due versioni.
1: Due versioni.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è?
1: Emma Papini.
3: Emma Papini.
1: Eccola qua.
0: Questa potrebbe essere l'altra.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora alle due, lo stiamo seguendo il consiglio di Greta Van Fleet, Play Your Games, e noi vi stiamo consigliando questo A Ninth.
2: Sì.
1: È scritto...
2: Ancora. Uninked.
1: Uninked.
2: Uninged.
1: Tipo una roba del genere.
2: A Ninth. Sì.
1: Sì. Abbiamo scoperto con profondo stupore e anche gioia...
2: Che è lo stesso nome di un unset di Magic, l'abbiamo già detto. Non no. Tornare sempre che sull'argomento
1: tra le voci
2: figurine.
1: Che avete sentito prima...
2: Sì.
1: C'è anche quella di Zoe Kravitz, io non lo sapevo, non l'avevo letta questa
2: tra cosa. Le voci del videogame.
1: Certo.
2: Quindi ha doppiato.
1: Non so se Ava, la protagonista, o Eva.
2: O Eva.
1: Che potrebbero essere.
2: O
1: quella che te
2: o Ova, che è quella un po' più...
1: un po' più piena, diciamo.
2: No.
1: Però...
2: no.

0: C'è Fra, è Antonio, perché Antonio Franco. È quello che... Franco no, però c'era Antonio.
1: Sì.
0: Pronto? C'era lui. Lui è lui che guida.
2: Se in A Night vi cade il telefono, poi si spacca, c'è lo schermo che si riempie di sangue se succede qualcosa di grave, perché il serial killer sta cercando appunto Ava per ucciderla. Quindi insomma sì. Siete abbastanza presi, siete coinvolti?
0: No. Non lo siamo?
2: No, se ci giocate probabilmente...
0: Non lo siamo, sì. però grazie. Uscito anche qualche giorno fa The Mound, un altro gioco invece molto più interessante di questo, molto sapevo, bello, sì. Porta una nuova dinamica nel mondo del gaming, ma non
2: ma
0: è
2: anche,
0: questa.
2: Ma anche lì c'è una telefonata... Anche lì c'è una telefonata.
0: Non è questa la sede.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: No, chi è?
4: Sono Antonio.
2: Anche lì c'è questa telefonata.
4: Pronto?
2: E qui aveva già capito che forse.
0: Comunque, se Lorenz non fa ascoltare un pezzo di questa telefonata almeno una volta alla settimana, non è contento. Va bene.
2: Riassunto.
0: Abbiamo finito. Sì, riassunto. Abbiamo cominciato dalla bandiera dell'Austria, che è di tanti colori. Mille ce ne sono. Intorno a mille ce n'è, no?
2: Ma se un'altra, chiave da cantare, sì, certo.
0: Se un'altra ne volete,
2: sì.
0: Cosa dovete fare?
2: Cambiare nastro.
0: Cambiare nastro o cambiare canale. Sì. Da dove abbiamo cominciato?
2: Dai videogiochi,
0: dai video
2: Sin
0: game,
2: City,
0: dai
2: sì. Max Eva Gamer.
0: Le pillole di Max.
2: Franco Vanni, poi celebrato da Paolo Roversi all'interno di Freccia Noir.
0: Il numero 3,
2: sì,
0: che
2: quindi,
0: ritorna.
2: Riferimento a calcio, qualche cosa sulla finale Francia-Spagna. Argentina e Spagna lo abbiamo dato.
0: Un'Italia che è tanto insomma devota, almeno così
2: dedita,
0: pare.
2: È dedita.
0: No, proprio devota al gioco d'azzardo.
2: Sì.
0: E in chiusura
2: A9.
0: Abbiamo ripreso A9. Grazie per questo weekend. Grazie per chi ha partecipato, sia in maniera attiva anche in maniera silente, poco importa, per aver scelto comunque come sempre Radio Freccia per il vostro sottofondo. Vi lasciamo con gli AC/DC.
2: Hell's Bells.
0: Arriveranno anche Nothing But Thieves. Ci sentiamo venerdì, stesso posto, stessa ora. Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 con Ambra Marie, che sta con voi come sempre dalle 14 fino alle 17, il venerdì, il sabato e la domenica, in quel programma che chiamiamo Electric Ladyland. Come sempre vi dico, follow the white rabbit, seguite il vostro biancoriglio. Oggi è domenica, quindi è arrivato il momento di uscire in qualche modo dal labirinto, ma come sempre lo facciamo insieme e con calma nel corso di queste tre ore che passiamo insieme. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farmi sentire come state. Almeno io mi sento giustificata nel raccontarvi come sto io, quello che faccio, perché mi sembra brutto arrivare qua e iniziare a dirvi: ieri ho fatto questo, ho visto quello, ho fatto quell'altro. Perché nella conversazione è bello avere uno scambio, quindi mi piacerebbe sentire un po' voi come state, come ve la siete passata ieri, e poi così io allora vi dico, allora vi racconto anch'io che cosa ho combinato ieri. Però prima un po' di musica, arrivano i Pearl Jam,

all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme. Ripeto, 366-6634-466 è il numero che vi serve per farvi sentire ed entrare nelle conversazioni da bar che facciamo all'interno di queste tre ore, però conversazioni che hanno sempre a che fare con la musica, eh? Tendenzialmente rimaniamo lì, non è che ci spostiamo molto, ma va bene. È cosa buona e giusta parlare di musica per quanto mi riguarda sempre. Quindi vi aspetto e intanto ripeto, vi tengo compagnia con un po' di musica. Linkin Park.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Ci siamo appena ascoltati Jack White nella nostra Top 20 con Dollar Bill. Jack White, che ho visto qualche tempo fa la prima estate ed è stata una figata pazzesca. Lui è proprio il classico artista che una volta nella vita dal vivo va visto, perché ok, i dischi, ci sono dei suoni della Madonna dove lui sta sempre molto attento chiaramente nella parte produzione, quindi è bello ascoltarsi i suoi dischi in cuffia per sentire tutto il lavoro sonoro che c'è dietro, però poi vederselo dal vivo è devastante, è proprio l'essenza del rock and roll, non è rimasta molto in giro e lui ce l'ha e la porta in giro. Sono in quattro sul palco che spaccano come si deve, quindi ripeto, prima o poi, una volta nella vita, il buon Jack White dal vivo va visto. Io ho avuto la fortuna di averlo già visto due volte in realtà.
2: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack.

Romeo and Juliet, sono arrivati anche Dire Straits all'interno di Electric Ladyland. Ripeto, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Ci ambientiamo un attimo, poi dopo ovviamente, come sempre, ho preparato un On This Day per voi che arriva alle 14.50, c'è Gianni Roiatti che arriva alle 15.50, poi c'è Band on the Run che è sempre aperto, quindi se avete concerti, musicisti e musiciste all'ascolto, mandatemi dettagli che insomma li leggiamo qua su Radio Freccia per far arrivare un po' di sfrecciati ai vostri live.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
0: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14 e 26 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. 366 663 4466 per farvi sentire, così almeno io dopo mi sento giustificata nel raccontarvi come sto e cosa faccio. Grazie, mi scrive. Ieri bucati, pulizia e sistemazione, ma è la giusta punizione per il rientro dalle vacanze? No dai, ma non sarebbe corretto. Però almeno abbassiamo subito le arie, è la realtà che ti dice guarda che sei tornato. Io invece, a proposito in realtà di cose belle e non di rientri dalle vacanze, ieri vi dicevo che sarei passata dal punk rock raduno che c'è a Bergamo, è cominciato giovedì e finisce questa sera, ed è accaduta una cosa che non avevo mai fatto nella mia vita, prima volta, vi dico cosa tra poco.

Space Oddity David Bowie all'interno di Electric Ladyland. Vi stavo dicendo che ieri sono stata al Punk Rock Raduno di Bergamo, alle Donè. È cominciato giovedì, finisce questa sera, quindi avete ancora tempo di andarci. Se per caso non ci siete ancora stati, c'è una bellissima atmosfera, è un evento gratuito molto bello. Ieri sera mi è accaduta una cosa che non avevo mai fatto in 39 anni. Magari non ve l'aspetterete, no? Conoscendo, sono un po' in generale un po' fuori di testa, ma non avevo mai fatto uno stage diving, mai nella vita. E ieri a un certo punto mi sono lanciata tra il pubblico che mi ha portato un po' in giro qua e là. Devo dire che è stata una sensazione molto molto bella. Oggi probabilmente ci ripasso e quasi quasi un altro giro come con le giostre. Farò così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:40 con Ambra Marie siamo arrivati, ci siamo ambientati, vi ho raccontato che ieri ho fatto stage diving per la prima volta nella mia vita. Come al solito, serata tranquilla, ma siamo qua, sono qua per voi con un On This Day pronto anche quest'oggi. Quindi come sempre vi do le anticipazioni legate a questo viaggio. Dove si va oggi? Si va al 19 luglio del 1947, quando a Londra nasce uno dei chitarristi più imperiali della storia del rock. Sto parlando di Brian May, che insomma un uomo sempre molto attuale, al passo coi tempi. Io lo guardo su Instagram e mi domando perché non ho Brian May come padre, però vabbè. Al di là di queste considerazioni, dopo gli faremo gli auguri per bene. Se avete ricordi su Brian May e sui Queen, mandatemeli come sempre al 366-63-4466 e poi sicuramente ci ascoltiamo anche qualcosa di speciale legato a lui.

E questa era Bruce Springsteen. A proposito di papà che vorrei avere, è arrivato anche il papà Bruce, ma stavamo parlando di compleanni. Oggi è quello di Brian May e quindi faremo un approfondimento con Long This Day su di lui, ma non è solo il suo compleanno, perché nel 94 nasceva il mio uomo Grian Chatten. Perché non gli faccio i, così Long This Day? Perché avremo modo di festeggiare lui privatamente, quindi insomma non c'era bisogno di farlo anche attraverso Radio Freccia. Sarò pirla, eh. Sì, decisamente. Vabbè, ve la cuccate così. E questa cosa ve la cuccate anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, così almeno potete ascoltarla ovunque. Sometimes.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:50 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 19 luglio del 1947, quando nasceva Brian May. Una vita destinata alla chitarra fin da subito. Infatti frequenta la stessa scuola elementare di Jimmy Page, che suonava già la chitarra, sono amici, e Brian vuole imitarlo, vuole suonare anche lui. Pensate che è nata così la passione per la chitarra di Brian May, grazie a Jimmy Page. Quindi il padre gli regala prima un ukulele, poi un'acustica. Però quando è il momento di comprare una chitarra elettrica vera e propria, la famiglia non se lo può permettere economicamente. Allora Brian e il padre decidono di costruire costruirne una insieme, e quella che nasce da questa costruzione è la famosa Red Special, con la quale Brian May ha registrato tutti i dischi dei Queen. Il sogno di Brian May era quello di realizzare uno strumento con cui si potesse parlare e che desse dei buoni feedback, come aveva visto fare al suo eroe Jimi Hendrix. E quindi padre e figlio si mettono all'opera per creare la chitarra. Ci sono voluti 2 anni, racconta Brian May, per completare la Red Special, chiamata così per il colore del legno, che è stata realizzata tutta con materiali di riciclo. Il manico era parte di un vecchio camino, poi abbiamo intagliato a mano l'intarsio sui tasti, inserito dei vecchi bottoni di madreperla, e il braccio del tremolo è stato fatto con un supporto del cestino di una bicicletta, completato con la punta di uno dei ferri da calza di mia mamma. È stato un periodo speciale, a parte quando papà è andato su tutte le furie, quando lo scalpello è scivolato scavando un grosso buco nel legno. Non se l'è mai perdonato, era un tale perfezionista. Non avevamo idea di quanto grande sarebbe stato il ruolo della Red Special nella mia vita. Pensavo che con lei mi sarei solo divertito in casa. E invece, ha cambiato la storia. Adesso ci ascoltiamo il pezzo che contiene l'assolo con cui Brian May vorrebbe essere ricordato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:59 con Ambra Marie all'interno di Electric Ladyland, programma che vi tiene compagnia dalle 14 fino alle 17 tutti i giorni. Solo che cosa succede? Che in settimana c'è Cécile e nel weekend ci sono io. Allora, vi stavo parlando di Brian May, dato che oggi compie gli anni, e ogni volta che racconto la storia della costruzione della chitarra insieme al padre, insomma, mi emoziona molto questa storia, una storia che mi piace molto perché vedo proprio l'immagine dell'amore, della famiglia, una famiglia che non può permettersi economicamente di comprare quello che il figlio desidera e allora glielo costruisce con 2 anni di lavoro. È una storia meravigliosa. E poi, insomma, questo ragazzo con questa chitarra diventa una delle storie più belle del rock. È, per quanto mi riguarda, un po' una favola di quelle da raccontare ai figli prima di andare a letto. Ecco, non so che storie raccontiate ai vostri figli per addormentarsi, però secondo me questa della Red Special di Brian May potrebbe entrare nel repertorio. Intanto qua arriva Lenny Kravitz.

Dig in Lenny Kravitz anche in Radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky. Allora, se avete ricordi su Bremme, mandateli al 366 634466, oppure potremmo fare così, perché alla luce di tutta la storia della Red Special di Brian May, vi chiedo se anche voi vi siete mai costruiti fisicamente un qualcosa che magari non potevate permettervi, che però vi ha dato ancora più soddisfazione proprio perché l'avete fatto voi. C'è sempre, insomma, è sempre bello costruirsi un qualcosa con le proprie mani. A me piacerebbe sapere costruire molte più cose, mi limito ad osservare chi lo sa fare, però ecco, magari avete delle storie, raccontatemele.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Prima non vi ho spiegato perché in occasione del festeggiamento del compleanno di Brian May ho scelto Killer Queen come pezzo, perché quella canzone contiene l'assolo preferito, o meglio ve l'ho spiegato brevemente, contiene l'assolo preferito di sempre di Brian May di tutta la produzione dei Queen. Contenuta Killer Queen nell'album Sheer Heart Attack del 74, è stato un salto nel vuoto, come lui stesso ha raccontato attraverso queste parole. Doveva essere qualcosa di un po' più complesso, l'avventura di mettere nell'assolo delle armonie di chitarra, e con l'assolo è stato una specie di salto nel vuoto a una melodia che ho inserito al suo interno e che non compare in nessun'altra parte della canzone. Il mio sogno era di suonare la chitarra come se fosse uno strumento da orchestra, e sono stato così fortunato da poterlo realizzare, e probabilmente lo proporrei come quello con cui vorrei essere ricordato dalla gente. Motivo per il quale appunto abbiamo scelto questa canzone.

My favorite mistake, è arrivata anche Sheryl Crow all'interno di Electric Ladyland. Io al 366-6634-466 vi ho chiesto due cose: uno, di mandarmi dei ricordi legati a Brian May, e l'altro è, prendendo spunto da tutta la storia della Red Special, se magari vi è capitato nella vita di non lo so, di costruire un qualcosa, e quindi il fatto che l'abbiate costruita voi vi ha dato ancora più soddisfazione. Perché il caso della, lo ripeto per chi si fosse appena sintonizzato, Brian May appunto si è costruito insieme al padre la chitarra con la quale ha registrato tutti i dischi dei Queen, perché non poteva permettersi di comprare una chitarra elettrica quando all'epoca, e allora lui e suo padre l'hanno costruita insieme. Quindi appunto chiedevo se magari c'erano delle storie, anche non di chitarre chiaramente costruite, ma anche di altre cose che vi hanno dato soddisfazione proprio perché le avete costruite voi e hanno un significato speciale per quello. Quindi vi aspetto

0: Deghi a ridare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: Le 15:24 all'interno di Electric Ladyland. Allora, mi avete risposto in entrambi i modi, sia raccontandomi che

0: cosa vi siete costruiti e ai vostri ricordi legati a Brian May. Partirei da questi, se vi va bene.
1: John Umbro, sono Johnny Cage, vaselina dei Lubrifica, e sì, io ricordo un'estate con Brian May passata a mangiare le cozze alla marinara in uno dei ristoranti, non posso fare pubblicità ovviamente, più buoni di Spottone. È stato veramente eccezionale perché ha pagato il conto, essendo io ligure, sai.
0: È apprezzato particolarmente, ovvio. Ma si sa che è un signore Brian May. Non ho avuto la tua fortuna, anche perché non abito a Spotorno, quindi di conseguenza so che certe cose accadono solo nel centro d'Italia, che ormai sappiamo bene è quello.

Darkness, I Believe in a Thing Called Love, all'interno di Electric Ladyland. Intanto al 366-633-4466 mi avete scritto le vostre imprese alla Brian May. Paolo dice: io sono nato povero, vale? Sì, anche Brian May. Però non sono riuscito neanche a montare una sedia dall'IKEA. Però ci ho fatto un falò bellissimo con gli amici, di cui uno suonava la chitarra. Forse che ce non ho capito, non sei riuscito a montare la sedia e quindi l'hai gettata in un falò così con sdegno. Poi intanto mi scrivete: ciao Ambra Marie, io non potevo permettermi una scrivania da gaming, quindi ho preso dei pezzi di mobili che i miei genitori avevano in casa e me la sono fatta da solo. Premetto che non sono un falegname, quindi la soddisfazione è stata doppia, anche perché io leggendolo così mi immagino tu che stacchi pezzi di mobili ai tuoi genitori, così c'erano mobili messi lì a parte, proprio dei mobili che i tuoi genitori utilizzavano, e tu hai deciso di costruirti la tua scrivania. Sarebbe molto bello se la storia fosse andata così.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 15:36 all'interno di Trick Ladyland arriva la risposta al messaggio di prima del ragazzo che si è costruito la sua scrivania da gaming prendendo dei mobili dei genitori. Non ha specificato se erano dei mobili che i genitori avevano messo da parte. Io ho detto: ho preso dei mobili dei miei genitori, quindi detto, sarebbe stato molto bello che tu avessi così staccato dei pezzi di mobili da casa dei tuoi genitori che i tuoi genitori stavano utilizzando. E mi ha risposto: se avessi smontato i mobili, i miei genitori avrebbero smontato me. Giustamente, come è giusto che sia, ma vabbè, per qualche mobile spaccato qua e là, voglio dire, uno dovrà pur costruirsi una scrivania da gaming. Immagino che i tuoi genitori avrebbero compreso la tua scelta.

Eyes Without a Face, Billy Idol all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Allora, stiamo parlando di Brian May, il giorno del suo compleanno. Brian May, che ha sempre delle parole bellissime per descrivere le cose. Lui, per esempio, ha detto questo: ho sempre pensato che la gioia suprema della chitarra sta nel suo essere una voce, un veicolo per esprimere emozioni per ogni bambino di qualsiasi età che la prende tra le mani. Siamo ancora tutti ragazzi con una chitarra in mano e ha poco senso discutere su chi sia il migliore. Questo, vabbè, l'aveva detto legato al fatto che è sempre stato eletto come il miglior chitarrista di tutti i tempi in varie classifiche e riviste. Lui dice, vabbè, delle classifiche ci importa poco, perché tanto alla fine siamo tutti dei bambini con la chitarra in mano.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: E a proposito di bambini con la chitarra, ecco che arriva il nostro.
2: Quale abbinamento più immediato? Chi non ci avrebbe pensato a chiamare un bambino con la chitarra? L'eterno bambino con la chitarra, sì, una
1: sì,
2: bella definizione.
1: Sì, sei tu, è proprio lo sguardo di quando hai in mano la chitarra, è quello che stava raccontando un po'. Un po' Brian May, che stiamo festeggiando.
2: Beh, certo.
1: Perché è il suo compleanno. Stavamo anche parlando di gente che si costruisce cose perché magari non se le può permettere, ma c'è una soddisfazione doppia proprio perché te la sei costruita tu. Lo dico per chi si fosse sintonizzato adesso, quindi non è preparato, il nostro Brian May si è costruito da solo col padre la Red Special, che è la chitarra con la quale ha suonato in tutti i dischi dei Queen. Quindi insomma, questo è un po' quello di cui faccio un riassunto anche per te, perché non so, così mi sentivo oggi.
2: No, ma figura, io non mi perdo un secondo nelle tue trasmissioni.
1: Certo,
2: per cui ero comunque sul pezzo con tutto. No, guarda, io semmai, prima di entrare su questo tema super interessante dei musicisti o delle persone che si costruiscono cose, e ci sono aneddoti da dire, volevo unirmi, no, a questa celebrazione di Brian May, che è uno dei chitarristi più grandi della storia. Io, lato mio, posso dirti una cosa, che in tanti anni che, oltre che il chitarrista, faccio il giornalista musicale, ho veramente intervistato tantissimi chitarristi, ma da Steve Vai a Paul Gilbert, passando per Cesario di Aglio le Storie Tese, oppure Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco. Beh, non ce n'è uno che, quando deve menzionare i chitarristi che ritiene più rilevanti nella sua formazione, non ti nomini Brian May. Perché Brian May è stato un esempio assoluto, ma guarda, anche per i nostri due mondi, no? Io e te incarniamo, io forse il mondo del rock più tecnico, più volto alla sperimentazione tecnologica e tecnica, e lui è stato un riferimento, è uno che aveva un suono modernissimo, spingeva con la tecnica, ma anche tutti i chitarristi della tua parrocchia, quelli più vicini all'India, all'alternative, vedevano in lui, nelle sperimentazioni che faceva con gli effetti, anche in questi approcci ritmici inusuali. Ci sono delle, si dice che in alcune canzoni dei Queen ci siano delle ritmiche di chitarra che siano proto indie, proto alternative, perché comunque sapeva anche essere a volte sgangherato, minimale. Quindi è un chitarrista veramente che ha attraversato tutti gli stili, ha influenzato tutti gli stili. E poi, secondo me, questo magari lo racconto dopo con più calma perché è importante, è stato un chitarrista, diciamo, della vecchia generazione, che quando la chitarra è evoluta, cioè quando sono iniziati a uscire i Joe Satriani, Nuno Bettencourt, ti confesso che io ricordo nelle interviste che i vecchi leoni tipo Ritchie Blackmore, Jimmy Page, quella gente lì spesso liquidava questi chitarristi, questi giovinastri tecnici senza espressività. Brian May invece è uno che li ha accolti, ha aiutato a sdoganarli, li ha celebrati, quindi è uno che ha anche contribuito a unire le generazioni di chitarristi e far evolvere e unire i vari linguaggi dei chitarristi. Quindi una divinità assoluta della chitarra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 15:59 e sono ancora qui, sopravvissuta con il buon Gianni Royatti, che in queste settimane si deve subire tutti nella serie. Una collega che insomma non è proprio la collega migliore che uno si possa aspettare.
5: Ma
4: però
5: non è vero, ma non è vero, non è vero. Nella tua turbolenza, voglio dire, sei di una affidabilità rara, un'amica speciale, sei un po' molesta e hai delle abitudini pittoresche e divertenti, però voglio dire, questo non intacca di una virgola la tua professionalità e il valore della tua amicizia.
4: Quando ci hanno proposto di collaborare, tu ti saresti immaginato
5: No, perché probabilmente mi sarei iscritto a legge, probabilmente abbandonando completamente questa carriera e oggi forse avendo una vita più tranquilla.
4: Dovete sapere, perché ieri io e Gianni ci stavamo sentendo, a un certo punto ho detto: guarda Gianni, scusa, sono un attimo impegnata, quindi non riesco ad ascoltare il tuo audio. E per giustificarmi del fatto che non potessi ascoltare un audio di lavoro, perché era un audio di lavoro, gli ho mandato un video di me che stavo facendo che stavo facendo stage diving. Ha detto: scusa Gianni.
5: Esatto, a un festival punk, quindi tra l'altro sguazzando nel tuo genere musicale preferito, perché poi la vera domanda era quella: cosa ci facevi, no? Cioè dopo averci ammorbati tutti sulla fragilità delle chitarre acustiche, della delicatezza di queste melodie.
4: Ma infatti io poi dopo ero triste in un angolo, cioè prima ci sono sempre comunque queste così, queste luci.
5: A proposito di amici,
4: sì, ecco, esatto, questa è per te Gianni, te la dedico.
5: Grazie.

0: Ecco, questa è proprio la canzone perfetta per introdurre Gianni Rojati in Electric Ladyland. Dovrei cantargliela ogni volta praticamente, sì, ma...
1: È vero.
0: Ma parliamo di lavoro, di cosa... Sì. Di quello di cui discutevamo ieri tra uno stage diving e l'altro.
1: No, l'idea di questi musicisti che si costruiscono le cose. Guarda, c'è una bellissima connessione, perché tu raccontavi di Brian May che insieme al padre fabbrica la sua chitarra, però un chitarrista molto vicino a Brian May, anzi c'è un gioiellino del rock, un disco del 1983 che si intitola Starfleet Project, che immortala una meravigliosa jam e collaborazione tra Van Halen e Brian May. E Van Halen alla fine ha fatto uguale, lui era un chitarrista talmente avanti da non riuscire a trovarsi con le chitarre più normali in circolazione, quindi la Fender, la Gibson, e la sua chitarra storica, la Frankenstrat, era proprio un Frankenstein che lui ha costruito mettendo insieme pezzi di Fender, pezzi di Gibson e creando questa super chitarra per questo super chitarrista.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16 e 12 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Maria e Gianni Roiatti. Stiamo parlando di musicisti che si costruiscono cose, giusto?
2: Sì, sì. E io ne ho una bellissima. Lui Sentiamo. Si chiama Tom Scholz ed è stato il chitarrista fondatore dei Boston. Però oltre ad essere un chitarrista pregevole, un super musicista, era soprattutto un ingegnere meccanico. Lui si era formato, insegnava addirittura alla Massachusetts Institute of Technology e praticamente si inventa uno scatolotto grande, poco più di un pacchetto di sigarette, che si chiamava Rockman, che era idealmente un amplificatore per esercitarsi nel backstage. Quindi tu infilavi la chitarra in questo scatolotto, c'era l'uscita a cuffie, quindi potevi riscaldarti, fare un po' di warm up, ripassarti i brani senza fare casino, senza disturbare. Aveva un suono pulito, un suono distorto, il chorus, che è quell'effetto che rende più avvolgente il suono, funziona sia sulle cose pulite che sulle cose distorte. Insomma, questo scatolotto funziona così bene che inizia lui a utilizzarlo nei dischi dei Boston e alla fine diventa uno degli aggeggi più utilizzati nel rock degli anni Ottanta. Hysteria dei Def Leppard è stato registrato tutto con questo scatolotto Rockman, e gli ZZ Top lo usavano, l'hanno usato i Guns in molte preproduzioni, Joe Satriani. Quindi una cosa autocostruita per sostanzialmente non fare casino nel backstage, certo, o esercitarsi mentre tua moglie guarda la televisione, è diventato uno degli aggeggi portanti nel suono del rock degli anni Ottanta. Rockman si chiamava.

0: Ciao Wonsh su Radio Freccia, mentre noi stavamo parlando del Rockman, ovvero questo strumento che permette ai chitarristi di fare un po' meno casino, perché lo sappiamo che sono dei casinisti, cioè proprio il classico, allora, che tu sei sul palco a fare il soundcheck, che intanto loro sono lì che smanettano sulla chitarra e devi sempre dirgli: scusa, sto facendo il check, puoi spirolare dietro nel backstage, grazie. Sì.
1: Esatto. Allora, nelle intenzioni nasceva proprio questo, per non disturbare voi cantanti, hai fatto la tua sintesi perfetta. In realtà quello che colpisce di questa invenzione di Tom Scholz dei Boston è il fatto che questa scatoletta, appunto, per esercitarsi in cuffia aveva un suono talmente compresso, talmente high tech, se lo sentiamo oggi è veramente un suono disperatamente anni 80, però ripeto, era così definito che in quel tipo di produzioni, insomma, così sintetica da anni 80 andava. Per esempio lo usa ancora oggi Zakk Wylde quando suona con il Pantera per fare i suoni puliti, per quei suoni cristallini dei, non so, Cemetery Gates o This Love, che ci sono queste parti pulitissime nelle strofe, lui usa proprio quello.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 € e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 16:26 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Maria e Gianni Royatti parlano di musicisti che hanno costruito cose, quindi mi sembra più che spontaneo chiedere a Gianni se si è mai costruito un qualcosa.
5: Ma che ti serviva. Guarda, sinceramente no.
4: No, ma che... aspettavo che invece, non so.
5: Sì, tu pensavi, sai, ho creato una lavatrice che fa la velocità sulla base, è collegata alla chitarra sulla base della velocità delle cose che sto suonando, gira e quindi determina la tipologia di lavaggi. No,
4: sarebbe proprio guarda, bellissimo, io sono una...
5: sarebbe bellissimo, no? Cioè, no, guarda, io sono una sega totale, proprio non... Forse una volta ho staccato lo stipite di un armadio di casa per farmi una pedaliera, per farmi la pedana su cui attaccare i pedali. Poi non sapevo come tenerli fermi. È stato il massimo piglio creativo, ecco quello.

0: Don't speak in a doubt è un Gianni Royatti che in realtà non ci sa fare col bricolage,
1: no.
0: Abbiamo capito, a parte staccare stipiti delle porte che però...
1: No, nella negazione resta infatti per tanti un mistero come io faccia a suonare la chitarra non avendo proprio la benché minima manualità, cioè, ma anche le cose più banali per me sono assolutamente inaccessibili. Senti, però la curiosità è reciproca, tu invece neanche come musicista, come cantante, neanche come essere umano, come cantante,
0: in questa maniera così mai... dispregiativa ogni volta
1: non è vero.
0: Allora io in quanto cantante ho dato degli ordini perché mi venissero costruite delle cose su misura, quindi io sono stata la mente dietro. Io insomma ho tutta una serie di cianfrusaglie, insomma di percussioni, avevo bisogno di un qualcosa che me le reggesse durante il concerto e quindi l'ho fatto fare su misura, però appunto dando delle frustate.
1: Comunque scusami, ai miei schiavi. Sentiamo uno stato dell'evoluzione dell'umanità e della creatività veramente avvilente. Forse inteso da mettere, probabilmente no. Non sarebbe stata inventata neanche la ruota. Comunque,
0: no, io l'ho dipinto, però questo aggeggio di legno l'ho dipinto. Quindi, comunque, il mio ce l'ho messo.
1: Va bene.
0: Però ripeto, io ero la mente dietro, quindi voglio dire, servirà pur qualcuno che ragiona quando si costruiscono le cose. Ecco, ero io.
1: bene.
0: Gianni, ci sentiamo la settimana prossima. Io spero di arrivarci, perché stasera vado ancora al punk rock raduno, quindi chissà che video ti arriveranno. Sì.
1: Benissimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:38 all'interno di Electric Ladyland. Non tutti sono come me, Gianni Roiatti, che non sanno costruire niente. Qualcuno mi scrive: io ho costruito la mia vita handmade e homemade per lo stesso motivo, zero cash ma tanti desideri, non saprei da dove cominciare. È proprio uno stile di vita, se non esiste o non te lo puoi permettere, fatelo da solo. E appunto fa degli esempi: oltre all'arte dell'arrangiarmi, ho imparato da solo a suonare la chitarra, mixare dischi, tatuare, e qui ho dato il meglio, devo dire. Ho costruito macchinette artigianali veramente funzionali, ho progettato e costruito un alimentatore piccolissimo e lo uso da anni, e tante altre cose. Dai una mano a me, Gianni Roiatti, perché a imparare a come si costruiscono le cose, così almeno ci svegliamo un attimo.

Waiting for the Sun, sono arrivate anche i Doors in diretta dalla nostra app RTL 102.5 Play, ovvero l'app che vi permette di ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate e se siete sull'app, insomma, potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, potete riascoltarvi i podcast, ci sono le interviste, ci sono le ultime notizie, notizie che vengono curate dal nostro Gianluigi Riccardo e dal nostro Gianni Royatti, quindi se vi siete persi qualcosa, insomma, lo potete recuperare tranquillamente sulla nostra app. Noi siamo quasi arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme e anche del nostro weekend insieme, però qualcosa ancora ce lo raccontiamo. Poi tra poco vi saluto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:50 all'interno di Electric Ladyland, ancora un paio di minuti, vi saluto. Ci siamo appena ascoltati il buon Paul McCartney con Come Inside nella nostra Top 20 e insomma è sempre cosa buona e giusta parlare del Paul, del Macca, che ha 83 anni, continua a fare una cosa che pochissimi artisti della sua generazione riescono a fare, ovvero pubblicare dischi che non vivono soltanto di nostalgia, magari la raccontano, però questo nuovo album appena pubblicato, che si intitola The Boys of Dungeon Lane, invece di raccontare magari la leggenda dei Beatles, torna ancora più indietro, torna nella Liverpool del dopoguerra, quando Paul era semplicemente un ragazzo con questa chitarra, qualche amico e il sogno di fare il musicista. Il titolo richiama la strada della sua infanzia e tutto il disco è costruito come un viaggio nelle sue origini, però appunto in una maniera non nostalgica come la si intende, in una maniera comunque, non lo so, è sempre molto onesto Paul McCartney quando racconta della sua vita, molto intimo, guarda indietro con gratitudine, ci ricorda che sono proprio le esperienze più normali a definire chi siamo, quindi è questo il suo modo di guardare al passato, non pensando che sia più bello, ma pensando che è quello che proprio ci ha costruito in quello che siamo in questo momento. C'è anche un momento speciale all'interno di questo disco con Ringo Starr nel brano Home to Us, però anche qua il centro non è tanto la reunion, ma è il senso di appartenenza, il significato della parola amicizia, della parola casa. E anche da un punto di vista musicale troviamo tutto quello che rende Paul McCartney riconoscibile. Queste melodie molto immediate, arrangiamenti eleganti, con la capacità di trasformare, come dicevamo appunto, una storia personale in qualcosa in cui tutti possiamo riconoscerci, che alla fine credo sia la cosa più grande dell'arte. Fare un qualcosa innanzitutto che sembra semplice ma non lo è, ed è quello che fa Paul McCartney da sempre, e te ne rendi conto quando inizi a studiare magari un suo brano, e poi di fartici sentire a casa. Credo sia una delle cose più belle della musica, quella di farti sentire ogni tanto al tuo posto, non sempre alla ricerca di un posto. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 16.59, ben trovati amici, buon pomeriggio, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Royati, questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Beh, io penso che quando parliamo di heavy metal, per come lo conosciamo oggi, tutto nasca dagli Iron Maiden. Attenzione, non seppellitemi di critiche, lo so, l'heavy metal esisteva già, probabilmente nasce con i Black Sabbath. Poi ci sono i Judas Priest che ne definiscono l'estetica e senz'altro i Motörhead aumentano alcuni elementi, la velocità, l'attitudine, la cattiveria. Però fino ad allora la mia sensazione è che comunque il metal fosse un'estremizzazione del rock più duro. C'era l'hard rock e quando l'hard rock diventava veramente incazzato diventava heavy metal. Però c'erano comunque sempre delle radici molto salde nell'immaginario degli anni 60 e 70. C'era il blues, la psichedelia, il progressive. Con gli Iron Maiden cambia tutto, c'è una ventata di novità assoluta. Non è un caso che loro siano tra le band più rappresentative di quella che si chiamò la New Wave of British Heavy Metal. A cavallo tra gli anni 70 e 80, gli Iron Maiden su tutti portano queste novità. Il basso smette di essere un elemento esclusivamente collante tra chitarra e batterie, diventa uno strumento che ha anche uno spazio melodico. Fioriscono i lavori delle chitarre gemelle nella band, armonizzazioni, orchestrazioni, insomma tutto si fa più ricco. C'è indubbiamente dal punk una maggiore cattiveria, una maggiore velocità e poi è soprattutto il tipo di scrittura che taglia i ponti con il blues e diventa più epica, più strutturata. Fear of the Dark è una magnifica testimonianza di come a un certo punto il metal smette di essere un'estremizzazione dell'hard rock e diventa un genere a sé stante. Iron Maiden.

Fear of the Dark dal loro album del 1992, album omonimo. Questo pezzo è stato scritto da Steve Harris, che non è solo il compositore principale degli Iron Maiden, ma anche il fondatore e bassista. Ecco, io credo che non si insista mai abbastanza su quanto anche Steve Harris, al di là insomma di aver fondato una delle band più importanti della storia del rock, abbia anche fatto evolvere il linguaggio del basso, perché nel rock più duro c'erano già stati dei bassisti come Chris Squire degli Yes o John Entwistle degli Who, che avevano trasformato il basso da semplice strumento di accompagnamento in uno strumento che fosse anche molto più emancipato dal punto di vista melodico. Però questo virtuosismo, questa capacità, questo protagonismo del basso elettrico, soprattutto nel progressive e nel rock, beh, con Steve Harris riceve un trattamento feroce di aggressività, velocità, che senz'altro secondo me arriva come ispirazione dai Motore e diventa appunto anche in questo caso proprio una linea stilistica, se è il bassista heavy metal. Cambiamo completamente genere, ci ascoltiamo un po' di Coldplay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.15, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati, queste note di stile che sarà con voi fino alle 18. Ci spostiamo nel giugno del 1966, quando sul palco del Whiskey a Go Go di Los Angeles va in scena una jam session che passerà alla storia, quella dei due Morrison. Cosa succede? Succede che Van Morrison, prima di intraprendere la sua carriera solista, ha una band, i Them, che hanno una certa fortuna in America. Ottengono 15 concerti proprio al Whiskey a Go Go di Los Angeles e hanno un gruppo giovane che fa loro da spalla, i Doors. A un certo punto c'è una tale affinità, una tale simpatia tra le band.

che decidono di eseguire questo pezzo Gloria in due. Ci sono due batteristi, due chitarristi, due bassisti e soprattutto due Morrison che impazzano sul palco. Ray Manzarek dei Doors dirà che Van Morrison e Jim Morrison facevano a gara chi faceva più casino ed era più scattonato, proprio in una furibonda esecuzione di questa Gloria.

Van Morrison, Gloria. Io vi stavo raccontando di quando nel 1966 Van Morrison era in tour in America con la sua band di allora, i Them, e i Doors, dei giovanissimi Doors, erano il loro gruppo spalla. Sul palco del Whiskey a Go Go di Los Angeles fanno una versione indiavolata di questo pezzo di Gloria che diventa qualcosa di talmente epico, talmente esplosivo, che da lì in poi i Doors continueranno a eseguire questo brano dal vivo. Vi raccontavo prima che Ray Manzarek, il tastierista dei Doors, raccontava divertito di questi due Morrison, del fatto incredibile di avere due Morrison che si agitavano sul palco, e soprattutto che Jim Morrison fosse un demonio incontrollabile sul palco lo sappiamo, ma che Van Morrison fosse così scatenato che sbattesse l'asta del microfono, insomma, ne facevano di tutti i colori. La cosa importante è che questo tour così fortunato rappresentò la fine dell'avventura dei Them, che da lì a poco si sciolsero, e Van Morrison iniziò la sua carriera solista. Ci ascoltiamo i Marmosets.

0: Casa Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno
4: appena... A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
5: Radio Freccia.
6: Le 17.27, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e queste note di stile noi staremo insieme fino alle 18. Ricordo di aver letto una volta una bellissima intervista a Paul Gilbert, un grande chitarrista rock, il chitarrista di Mr. Big, che diceva: per me il musicista più fortunato del pianeta è il batterista degli AC/DC. Perché? Lui diceva: beh, ti trovi a suonare la batteria nella più grande rock and roll band del pianeta e tutto il lavoro sporco lo fanno riff, assoli, energia fuori controllo. Dicevo, tutto questo lavoro lo fanno i due chitarristi. Tutte ne stai seduto lì tranquillo, inamovibile dietro le pelli della batteria. Certo, devi andare dritto come un treno, avere il groove, ma non ci sono stacchi progressivi, non ci sono strutture impossibili. Insomma, i brani sono abbastanza lineari, tu dici, ti godi la vita. È una figata essere il batterista degli AC/DC. Qua ci ascoltiamo Jailbreak, dove alla batteria c'è il grandissimo Phil Rudd, di cui vi parlo tra poco.
7: And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him six

0: racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

AC/DC Jailbreak. Poco fa stavo scherzando sul fatto che sembra una figata, no? Il lavoro di batterista negli AC/DC, tutto il lavoro sporco lo fanno le chitarre incredibili dei fratelli Young, e tu te ne stai lì bello a tenere il tempo su canzoni che tutto sommato non hanno degli stacchi impossibili, non sono pezzi progressive. In realtà la forza degli AC/DC è proprio nel groove, nella ballabilità di questo loro rock, e quindi le parti di batteria, soprattutto quelle di Phil Rudd, il batterista che stavamo menzionando prima, sono straordinarie nella semplicità, nell'efficacia, nella leggerezza con cui porta il groove a seconda ogni stacco, ogni riff. Phil Rudd è un musicista meraviglioso, solo che non era esattamente il vicino di casa che ognuno di noi vorrebbe avere, perché ha combinato così tanti casini da riuscire a farsi mandare via dagli AC/DC e oscurare un po' le grandi cose che ha fatto. Secondo me le sue parti di batteria su Back in Black, che poi è il capolavoro degli AC/DC, sono inarrivabili per groove. Lui ha avuto svariati casini per spaccio di sostanze stupefacenti e poi addirittura era stato incriminato perché sembrava che avesse assoldato dei sicari per far fuori due persone. Insomma, una storiaccia brutta, però nota di stile. Mi sembra nel 2014 pubblica un disco che si intitola Head Job, che è un gran disco di hard rock con evidenti richiami agli AC/DC. Se amate la band, andatevelo a sentire, perché sono pezzi suonati da paura. Ci ascoltiamo i Linkin Park, Shadows of the Day.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:40, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royanti e queste note di stile che vi ricordo sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. E altra cosa che vi ricordo sempre con piacere è il 366 663 4466. Ovviamente è prezzo.

grazioso perché potete mandarmi tutti i vostri messaggi WhatsApp, così possiamo parlare di musica, potete commentare le cose che vi racconto sulle canzoni, ma a me la cosa che sta più a cuore è che voi mi diciate quali sono le band e gli artisti che amereste che ascoltassimo insieme, magari approfondissimo, anche perché noi li possiamo approfondire in due maniere: possiamo parlarne qui, ma ci sono i tantissimi articoli che escono sul sito di Radio Freccia che sono un'ottima maniera per approfondire e scandagliare la storia del rock. Intanto ci ascoltiamo John Denver.

John Denver, Take Me Home Country Road. Ma io vi stavo raccontando dei tantissimi articoli che potete trovare ogni settimana sul sito di Radio Freccia. Per esempio, ieri abbiamo pubblicato un articolo che ho scritto su Darren Malakian, il chitarrista di System of a Down, compositore che ha questo DNA meraviglioso che poi si è riverberato sull'identità del gruppo. Cioè, un metallaro feroce, uno cresciuto a Pane Slayer, ma al contempo uno innamorato di John Lennon, e quindi del songwriting, della sensibilità, della sensibilità nella scrittura melodica, e quindi questo mix pazzesco, insomma, poi si è rivelato nella ricchezza, no? Nell'eclettismo musicale dei System of a Down. Ma ripeto, ci sono tantissimi articoli. Questa settimana poi festeggeremo il compleanno di due album decisivi della storia del metal, Cowboys from Hell dei Pantera del 90 e soprattutto di Kill 'Em All dei Metallica. Quindi mi raccomando, tenete sempre d'occhio il sito di Radio Freccia, tanto che vi ricordo, scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le interviste e appunto le ultime notizie.

0: Radio Freccia.
1: 17.51 amici, qui su Radio Freccia ci sono io, Gianni Royate, e voi state ascoltando Note di Stile. Tra le cose più eccitanti successe nel rock alla fine degli anni Ottanta c'è questa cosa che il rock inizia a dialogare con la musica afroamericana, con il funk, con l'R&B, ma soprattutto con il rap, con l'hip hop. I Red Hot Chili Peppers sono tra le prime band ad esplorare questo tipo di contaminazione, che poi insomma continuerà tantissimo. Fino ad allora però, quando il rock si mescolava con il funk, con il rap, utilizzava soprattutto le sue formule più recenti, quindi il metal, il punk, le espressioni più aggressive. La grande intuizione che porta Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers a essere un capolavoro assoluto e a segnare in maniera decisiva il rock degli anni 90 è l'intuizione, secondo me, di John Frusciante, il loro chitarrista. Sì, facciamo dialogare il rock con il funk, con l'R&B, però non serviamoci del metal, del punk, di queste forme espressive. Torniamo alla chitarra più pura, magica, ispirata e cristallina che ci sia mai stata, quella di Jimi Hendrix, e riprendiamo quel suono e quel linguaggio. È in questa sintesi perfetta che sentiamo proprio in questo Under the Bridge che i Red Hot trovano la magia di quel disco irripetibile. Amici, per oggi è tutto, beatevi di questa chitarra meravigliosa e io vi lascio a Kate al Molo 17 e noi ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Manca un minuto alle 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E già che parliamo di numeri, vi ricordo quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, non è vero? 366-663-4466. Un ringraziamento a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete durante il prossimo weekend esparso in mezzo alla settimana. Metallica, Enter Sandman.

Enzo Sandman, i Metallica ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui al Molo 17 versione weekend. Ne parlavamo già ieri dell'impegno autunnale per quanto riguarda i Metallica, che andranno in scena per 24 date allo Sphere di Los Angeles, quel luogo magico, e che di solito se ne dicono cose meravigliose oppure invece viene fortemente contrastato per una questione di costi, perché per i fan sarebbero insostenibili i costi di una residency del loro gruppo preferito lì. Sta di fatto che i Metallica avrebbero dovuto coprire circa 9 date e invece i concerti sono diventati magicamente 24. Ad ogni modo si stanno preparando con grande serietà per questo autunno che li vedrà esprimersi, c'è da dire, essendo sempre lo stesso posto, al meglio delle loro possibilità, con quello che sarà sicuramente uno show straordinario. E poi ci sono gli Oasis, si dice, si mormora che forse faranno 2 date all'Olimpico il prossimo luglio, chi lo sa. Let There Be Love, Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti al Molo 17, ceccata al microfono, lei è Violet Grohl, l'abbiamo appena ascoltata con Bug in the Cake, il suo nuovo singolo che appartiene al suo album di debutto, e d'altra parte ha 12 anni e mezzo, quindi ci mancherebbe altro, ed è tra le nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Non credevo di doverlo specificare, ma non bisogna mai dare niente per scontato, ovviamente. Le due date degli Oasis all'Olimpico di Roma, di cui si fa un gran parlare per metà luglio, è ovvio che si parla del luglio prossimo, cioè dell'anno prossimo, come ho detto, no? Perché qualcuno già si era illuso e no, luglio l'abbiamo già scavalcata la metà di luglio, se ne parla l'anno prossimo, se sarà, ma pare di sì. Du hast Rammstein.

Du hast mich. Du hast mich.

E Gianni è attanagliato da un dubbio al 366-6634-466. Ciao Kat, ben trovata. Come ha fatto Dave Grohl a fare una figlia così bella, che tra l'altro è quasi una sosia di una mia collega? Ah, ci picchia, belle colleghe che hai. E lo sai, ci stavo pensando anch'io, cioè non come ha fatto Dave Grohl a fare una figlia così bella, ma quanto sia bella Violet Grohl effettivamente. E beh, intanto non l'ha fatta da solo, c'è anche una madre che ha partecipato all'opera, però effettivamente lei somiglia molto alla mamma, ma non così tanto. È un perfetto mix tra i due, mi pare. Cioè, se tu guardi Dave Grohl e la mamma di Violet Grohl, li metti insieme, viene esattamente questa figlia molto bella. Anche le altre due figlie che hanno avuto insieme sono molto carine e sono un bel misto tra i due. Insomma, sono quelle meraviglie della genetica che ci vuoi fare. Davide Nunzia, ma dai, dall'Alta Norvegia, ne abbiamo parlato ieri tantissimo di questo viaggio pazzesco che stanno facendo appunto in Norvegia con il loro Discovery camperizzato, che chiedono un adesivo di Radio Freccia per il loro Discovery, ma io vi darei proprio uno striscione per il vostro Discovery. Private, the neighborhood.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Aspetto, ti leggo ancora una storia.
6: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Radio Freccia.
11: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e andiamo un pochino indietro nel tempo, un bel po' ormai, verrebbe da dire di no, ma sì, perché siamo ai tempi del sesto album in studio dei Green Day, ovvero Warning, 2001. Uno dei singoli che fanno da traino per Warning è quello che stiamo per ascoltare, ovvero Waiting, che segna un po' un cambio di passo nelle sonorità dei Green Day, che abbandonano un po' la caciara, come si dice a Roma, per una sonorità più palatabile, mettiamola così.

Warning Green Day 2001. E intanto, prima appunto Davide e Nunzia chiedevano come si potesse fare ad avere un adesivo di Radio Freccia. Mammi e i cari, come si può fare? Molto semplice, perché da un po' di tempo abbiamo finalmente aperto il nostro store ufficiale online, quindi potete accedere attraverso il sito ma anche attraverso la nostra app e trovate tutto il mondo di Radio Freccia, naturalmente gli adesivi, poi ci sono diversi capi di abbigliamento, le borracce, le tazze, gli zaini, insomma portachiavi, qualsiasi cosa, insomma ci potete arredare casa quasi quasi, quindi lì trovate tutto quello che desiderate. E tra l'altro, se fate un acquisto entro il 31 di luglio vi arriva a casa anche un omaggio molto speciale che non vi dico qual è, qualcuno di voi lo sa perché l'ha già ricevuto. Basta televendite, tra pochissimo ascolteremo i Muse con Night Shift Superstar, che è tra le nostre top 20, ma prima A Reason to Fight.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma anche di recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento. Poi troverete le puntate speciali, i podcast, le interviste, la sezione ultime notizie, i regalini e un ingresso privilegiato al nostro store online ufficiale con tutto il mondo di Radio Freccia. E ora arrivano i Queen, ma mica solo i Queen, arriva anche

se ti senti sotto pressione, cosa c'è di meglio di un aperitivo per allentarla? Ed eccoci al nostro momento. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. L'alcolico di oggi è una delle mille varianti del gin tonic, in particolare quello che viene chiamato gin tonic mediterraneo, che si fa con il Saint Germain, che è un liquore a base di sambuco. La ricetta è molto semplice: prendete un bicchiere tumbler alto e lo riempite di ghiaccio e lo lasciate lì. Dopodiché in uno shaker con ghiaccio mettete 4 centilitri di gin, 2 centilitri di liquore Saint Germain, un rametto di rosmarino, il succo di mezzo limone o lime, molto ghiaccio, e date una bella shakerata come si deve. Dopodiché filtrate il tutto nel bicchiere tumbler, colmate con acqua tonica e poi guarnite con un altro rametto di rosmarino. Vi avevo detto che dovevate mettere il rosmarino allo shaker, forse no. Un altro rametto per guarnizione e una scorza di limone o lime a seconda di quello che avete scelto.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e siamo al momento del nostro aperitivo analcolico. Per chi non può o non vuole bere alcol. E siccome ieri invece per l'alcolico avevo citato il Basil Smash, oggi Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito, ha preparato per noi quello che lui definisce il cugino del Basil Smash, ovvero il basilio, che si fa così. In uno shaker con ghiaccio mettete 6 centilitri di infuso di basilico, 2 centilitri di succo di lime, 1,5 centilitri di sciroppo di zucchero e 2 foglie di basilico. Shakerare e filtrare in coppetta ghiacciata o in un bicchiere old fashioned con ghiaccio e guarnire con fogliolina di basilico.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Poche decine di secondi e saranno le 19 e inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Tre ore da passare insieme a me, che sono Kat, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Ora, sembra fatto apposta dopo il momento dell'aperitivo, ma tant'è, ci sono i Thin Lizzy e questa è la loro versione di Whiskey in the Jar.

Whisky in the Jar, Thin Lizzy. E Paolo scrive: eccola l'originale dei Thin Lizzy, e non dirmi che quella dei Metallica è un'altra cosa. No, non lo dico, non ci pensavo proprio, anzi. Certo, dire l'originale dei Thin Lizzy fa sorridere, in un certo senso è vero, in realtà è anche da parte dei Thin Lizzy una cover, perché il brano è un brano folk molto antico, irlandese, sul quale ci si sono cimentati in diversi, però certo c'è da dire che quando nel 1972 i Thin Lizzy fanno questa cover, prima per il mercato irlandese, poi per questo

quello del Regno Unito nel 1973, fanno qualcosa di davvero potente, tra l'altro è molto diversa dalla versione folk, come è facile immaginare, perché Eric Bell si occupò sia dell'intro di chitarra sia del riff che la rende inconfondibile. È esattamente da questo riff che poi partiranno i Metallica quando daranno alle stampe la loro versione di Whiskey in the Jar, quindi no, non si può dire che sia un'altra cosa. Senza quella dei Thin Lizzy non ci sarebbe stata quella dei Metallica e di tanti altri, comunque è stata ripresa anche dai Pulp, insomma da tanti. Love, Love, Love, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:13 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Ho appena scoperto una cosa, no, non insultatemi. L'ho scoperta grazie a Paolo che al 366-663-4466 scrive: resto con te fino al fischio d'inizio della finale del mondiale. Cioè perché oggi, pensa come sto io, cioè c'è la finale dei mondiali, Paolo, questo mi stai dicendo? Ok, quindi mentre io parlo, evidentemente parlo per pochi intimi, perché saranno tutti lì a guardare questa partita di calcio, no? Parliamo dei mondiali di calcio. Ecco, questo per darvi appunto il polso della situazione, di come io sia sul pezzo, sullo sport in generale, sul calcio poi non ne parliamo nemmeno. Living on a Prayer, Bon Jovi.

Allora, Alberto fa un'analisi, secondo me, piuttosto realistica e dice: beh, ma penso che lo sfrecciato medio sia più musicofilo che calciofilo. E in effetti stanno arrivando molti messaggi, siete molto gentili, che mi rassicurano del fatto che non sto parlando da sola, visto che c'è la finale del mondiale di calcio. Volevo dire, perché qualcuno mi ha scritto: scusa Kat, mondiali di che? Di calcio, mi dicono di calcio. Non solo, ma sempre Alberto mi fa sapere che è comunque una finale di mondiale tra Argentina e Spagna, che se lo scrivi così vuol dire che sono due squadre importanti, cioè due squadre che uno dice: ah, che figata, Argentina-Spagna. Immagino che sia, insomma, una partita di valore. Vabbè, insomma, se invece appartenete a quella minoranza silenziosa che non capisce niente di calcio, si annoia appena sente il fischio di un arbitro e comunque non può avere un livello di conversazione normale in occasione di una finale del mondiale, ecco, siete venuti nel posto giusto. Ma non solo, ma visto che poi questa partita inizia alle 21, ragazzi, è il giorno ideale per andare a mangiare fuori, non c'è nessuno in giro. Sign of life, Arcade Fire.

0: bagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH

0: Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 e 28 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono e a quanto pare un sacco di gente all'ascolto, nonostante appunto ci sia questa finale dei mondiali stasera. Vedi, io pensavo di parlare in un deserto, invece no, siete veramente in tanti. Mi ha fatto molto ridere un messaggio di Massimiliano, che scrive: grazie Cata per avermelo ricordato, tra cose da fare, forse la guardo, sarebbe la prima di tutto il mondiale. Questo è messaggio più bello, perché non è uno che dice no mi fa schifo il calcio, non dice ah me ero scordato la finale dei mondiali di calcio. Sei peggio di me, mio caro, che meraviglia. Rock and roll Led Zeppelin.

L'aviazione e la radio hanno avvicinato la gente. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Persino ora la mia voce raggiunge milioni di persone. E a coloro che possono sentirmi dico: non disperate. La sofferenza che oggi ci opprime non è altro che il fluire della cupidigia, il disprezzo degli uomini che temono la via del progresso umano. L'odio degli uomini passerà, i dittatori moriranno e il potere che hanno preso dal popolo tornerà al popolo. Non vi piegate a questi uomini innaturali, uomini macchina, con menti macchina e cuori meccanici. Non siete delle macchine, non siete bestiame, voi siete uomini. Voi, il popolo, avete il potere per rendere questa vita libera e meravigliosa, per rendere questa vita una magnifica avventura. Lasciateci usare quel potere, lasciateci unire tutti. Queste parole del 1940 sono quelle che Charlie Chaplin mette in bocca al protagonista del film Il Grande Dittatore e sono quelle che prende Paolo Nutini dalla viva voce di Charlie Chaplin e le inserisce nel suo brano Iron Sky, che ascoltiamo subito.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 42 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Lo so, quel pezzo lì di Paolo Nutini, Iron Sky, crea sempre un'atmosfera molto particolare, una di quelle atmosfere in cui non è facilissimo poi uscire e parlare d'altre cose, insomma, però ce la conserviamo e ce la impacchettiamo. E qualcuno dice quanto è tristemente attuale quella canzone. Sì, ma se è attuale il problema, è attuale anche la soluzione, e un filo di speranza c'è, quindi teniamocela cara. Andiamo avanti con la musica e i Supergrass, lo vedi, arrivano giusto a puntino. All right.

E dai, ci voleva un po' una spruzzata di allegria, ringraziamo i Supergrass e parliamo dei Nothing But Thieves. Tra le nostre top 20 c'è uno dei singoli che anticipano l'album che uscirà il 25 settembre, tra poco ascolteremo Evolution che è tra le nostre top 20. Nothing But Thieves una settimana fa mi sembra hanno pubblicato un altro singolo che non solo anticipa l'album ma appunto ne porta il titolo.

titolo, si tratta di Stray Dogs. L'album uscirà il 25 di settembre, quindi insomma a fine estate, e tra l'altro poi partirà immediatamente il tour promozionale per questo album Nothing But Thieves, che sono freschi dall'aver festeggiato i 10 anni di attività nel 2025. Ad ogni modo, i Nothing But Thieves torneranno in Italia il 24 gennaio 2027 a Milano. Prima dei Nothing But Thieves ci ascoltiamo Angus and Julia Stone, questa è Big Jet Plane.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ecco, uno che è riuscito a coniugare perfettamente la passione per la musica e la passione per il calcio è Bob Marley, che adorava le due cose più o meno nello stesso modo, con la stessa passione. Ma non è per questo che Three Little Birds è legata, la canzone, a una squadra di calcio. Questa è una cosa che è sfuggita al controllo di Bob Marley, perché è iniziata nel 2008, quando durante un amichevole della squadra di calcio olandese Ajax, il DJ in un momento di pausa decise di mettere su Three Little Birds per intrattenere il pubblico dentro lo stadio, e i tifosi dell'Ajax cominciarono a cantarla tutti contenti, tutti allegri. La canzone, d'altra parte, è un inno alla positività, e da lì per qualche motivo è diventata un inno non ufficiale dell'Ajax.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Manca un minuto alle 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, grazie, è weekend, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che tra l'altro scorrono in radiovisione, ovviamente se non sono troppo lunghi, perché l'algoritmo se no si spaventa e dice no, non ce la faccio a farli passare, per quello che spesso succede che magari più di due righe non le vedete scorrere. The best, Tina Turner.

E adesso tutti insieme, tutti in coro, facciamo gli auguri di buon compleanno a Brian Chetten, il frontman dei Fontaines D.C., che oggi compie, se non vado errata, 31 anni. E lo ascoltiamo giustamente nella sua avventura solista, perché Chaos for the Fly del 2023, ogni tanto mi viene da dire 1900, ma appunto no, ovviamente no, è il suo debutto da solista, quindi una parentesi all'interno dell'avventura dei Fontaines D.C., e ci ascoltiamo dal suo album da solista Fail Eyes, che è stato il secondo singolo che lui ha pubblicato per la presentazione di questo album. Ed è interessante come lo descrive: ho scritto Fail Eyes con un caldo intenso, in parte a Jerez in Spagna, in parte a Los Angeles, un paio di giorni prima dell'inizio del tour dei Fontaines D.C. È stata una scrittura veloce e credo di aver festeggiato ogni riga con una birra. A voi l'ardua sentenza. Vi sembra forse il testo di un ubriaco?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Il brano che stiamo per ascoltare è la dimostrazione plastica di come, quando una canzone è bella davvero, non c'è neanche tanto bisogno di fare chissà quale clamore intorno ad essa. D'altra parte, per Jam, quando inseriscono Black nel loro album d'esordio Ten, la inseriscono per tutta una serie di ottime ragioni, e per altrettante ottime ragioni, ovvero il fatto che riguardi un aspetto molto intimo della vita di Eddie Vedder, decidono di non pubblicarla come singolo. Nonostante questo, diventa uno dei loro singoli più importanti.

E adesso avrei un messaggio per uno sfrecciato che in questo momento si trova seduto su una sedia ad Albenga e non ne so il nome, ma il messaggio per te che sei seduto su quella sedia ad Albenga è da parte del tuo socio Alessio, e lo so che è seduto sul divano accanto alla tua sedia, ma lo stesso mi ha confessato che in questo momento in lui c'è una pigrizia tale che in confronto Homer Simpson è un atleta olimpico, e quindi chiede se gentilmente gli puoi versare un bicchiere di quella bibita analcolica prodotta da una multinazionale statunitense che non nominerò perché non mi hanno dato soldi per farlo, e soprattutto è una multinazionale che io boicotto, ma questo è un problema mio, non vi state a preoccupare di questo tipo di cose. Insomma, se gentilmente gli puoi versare un bicchiere, tanto è lì e insomma così, perché lui proprio questa pigrizia che lo attanaglia. Ma vi pare che mi mandate sti messaggi che devo fare queste cose? Io non lo so veramente. Se poi il caro Alessio, se poi il tuo socio ti prende a schiaffi, non ha tutti i torti, eh. Bullet holes, bush.

0: mamma. Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 20 e 29 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Fare centro al primo colpo, parlando di musica per una band che esordisce con il primo singolo di lancio, è il sogno, credo, di qualunque musicista. Non si avvera quasi mai, e però quando si avvera, certo è una bella botta di energia, ma non è detto che sia tutto positivo. È quanto accade ai Toto nel 1978, quando pubblicano Hold the Line, singolo di lancio del loro album di debutto, che gli regala una popolarità immensa che rimane nella storia, e perché a tutt'oggi Hold the Line è ancora la loro canzone più famosa, ed era la prima.

panorama delle nostre top 20 da un po' di tempo c'è un nuovo gruppo, anzi un super gruppo a tutti gli effetti, ovvero i Fiddlehead. Super gruppo perché tutti i membri vengono da altre esperienze musicali, soprattutto post-hardcore, post-punk, insomma quel mondo lì, e sono attivi dal 2014, da quando pubblicarono il loro primo EP. Hanno attualmente all'attivo 3 album e l'ultimo EP, appunto, ci ascolteremo Baby I'll Change, che da un po' gira tra i nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. Sono una band molto particolare perché, oltre ad essere appunto impegnati anche in altre esperienze musicali, pare non riescano mai a fare un tour completo, cioè fanno delle date sporadiche, nonostante abbiano riscosso dal 2014 ad oggi grande successo e grande apprezzamento di critica e pubblico. Vabbè, insomma, non riescono a portare alla fine un tour perché Patrick Flynn, il frontman, oltre ad essere un musicista, fa anche l'insegnante, e quello c'ha scuola, che dobbiamo fare. Prima dei Fiddlehead ci ascoltiamo God's Gonna Cut You Down, Marilyn Manson.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 20 e 41 minuti al molo 17. Ma voi ve la immaginate una riunione tra i Fiddlehead che abbiamo appena ascoltato e magari il loro tour manager, no? Che gli propone una serie di date, di concerti, e Patrick Flynn, il frontman dei Fiddlehead, che dice no, ma io il mese prossimo non posso, perché posso mica venire in tour, ho i compiti da correggere, ho tutti i compiti di storia dei miei studenti, non si può fare, poi c'è la maturità, insomma, no, meglio rimandare. Perché così è, così, cioè lui fa l'insegnante di storia in un liceo comunque, nonostante sia a tutti gli effetti una rockstar, possiamo dire così. Pensa che figo per gli studenti, ve lo immaginate voi, il vostro insegnante, la vostra insegnante di storia, che poi quando non è a scuola fa i concerti, fighissimo. Just My Imagination, The Cranberries.

beh, poi un po' te lo chiedi, no? Ti viene da dire, ma che cosa c'è nell'aria, nell'acqua in Irlanda che sfornano dei gruppi così pazzeschi? Già solo oggi, insomma, ne abbiamo avuti almeno tre di origine irlandese, tra l'altro molto diversi tra di loro, eppure sono veramente gruppi che arrivano per restare. Oggi nello specifico abbiamo avuto gli U2, Brian Chetton dei Fountains D.C. e comunque i Fountains D.C. e naturalmente giusto Aurora, i Cranberries, e sono tutti gruppi diversi, sono sonorità diverse, potremmo citare anche i Nicape, andiamo ancora in un altro territorio, eppure l'Irlanda da tanti anni è, mi pare si possa dire, per usare un frasario da pubblicità, sinonimo di qualità. Ecco, tra poco sarà la volta di una top 20 e io ve lo dico prima, sono i Kasabian con Superpowers, e ve lo dico perché hanno esplorato territori diversi musicalmente parlando e magari uno, se non sa che sono proprio loro, stenta a riconoscerli. Prima dei Kasabian ci ascoltiamo i Florence and the Machine, questa è Free.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 54 minuti al molo 17. Kat al microfono ancora per poco. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con il molo 17 versione di weekend. Da domani torna Wally dalle 18 alle 20, ma voi rimanete qua perché lo sapete che dal molo 17 durante il weekend si salpa e si arriva fino all'ultima luna con la nostra Titania. E se ciò non bastasse, arrivano anche gli Ari con Bittersweet Me, quindi io vi auguro una magnifica settimana e auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera. 19 luglio 2026, sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Il nostro penultimo weekend qui insieme sull'ultima luna, perché poi, dopo la prossima settimana, ci risentiremo in diretta da quel della Calabria, perché andremo in trasferta chiaramente con tutta RTL. Intanto, Wizard.

Buddy Holly, Weezer, qui su Radio Freccia in questo 19 luglio. Tra l'altro 19 luglio non è una data a caso, ma è la data in cui nasceva il rock and roll per come lo conosciamo oggi, perché Elvis nel 1954, quindi giusto qualche anno fa, proprio quest'oggi se ne usciva con il suo primo 45 giri, That's Alright Mama. Sono quelle date che in un qualche modo ti ricordi, no? Che ti rimangono impresse. Intanto un bel saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questa domenica sera, un bel biglietto per voi da parte dei Darkness.

0: Radio Freccia.
1: Walk. 21 e 10 minuti qui su Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania, di Amazon, sarà la nostra top 20. Un saluto a voi, sfrecciate l'ascolto. Ciao Manuel.
2: Buona domenica. Ciao Titania, come
1: ciao,
2: stai?
1: Ciao Manuel, bene. Infatti, bene.
2: Questa luna, insomma, un po' caliente.
1: Caliente.
2: Dato che è caliente, stasera finale dei mondiali, due squadre spagnole, ma chi se ne frega, no?
1: Esatto. È proprio questo il punto, perché tanto io non so assolutamente niente di calcio, quindi per me potreste parlarmi veramente di qualsiasi cosa e io ci crederei nel dubbio.
3: Buonasera da Colloredo di Montalbano, in provincia di Udine. Ti saluto io, Stefano Perez.
1: Ciao Stefano, ciao anche a Ciocca, Alessio, tutti i loro clienti, c'è Roberto da Nettuno, c'è anche Antonella. E sapete chi c'è anche? Oltre a Patrizia, ciao anche a Patrizia. Ci sono i Linkin Park. Questa si chiama Numb.

Netlog, cosa ho appena tirato fuori dalla mia memoria. Anche MSN. Ve li ricordate i trilli? Io ho conosciuto un sacco di persone ai tempi attraverso queste piattaforme che ai tempi sempre servivano sempre un po' più per connetterci, mentre adesso sembra quasi che ci stiano distanziando. E mi rendo conto quando faccio questi discorsi che alla fine anche la generazione Netlog è invecchiata e che adesso diciamo anche noi ai miei tempi.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Rock Time. 21 e 22 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 19 luglio 2026. Allora, prima abbiamo parlato vagamente di Numb, ok, dei Linkin Park, ed è una canzone che ci riporta un po', visto che alla fine Chester Bennington, l'anniversario della sua morte è proprio risalente a questi giorni, è una sorta di memoria nei suoi confronti. È un brano proprio che ci porta a quella che era l'alienazione anche provata quando si cerca di soddisfare le aspettative degli altri, rivendicando i propri desideri delle volte. Qualcosa che purtroppo nel suo caso ha portato al suo saluto, quello finale.

0: Gone Daddy Gone, Violent Femmes. Vissero le frecce. Allora, questa quindi è la serata dei mondiali, giusto? Cioè la finale dei mondiali. Non che me ne freghi qualcosa, però. Salvo, sì, dici.
1: Buonasera, Titania, ma ciao. Qui in Spagna sono tutti, c'è una calma pazzesca per l'estate, sì. Sono tutti incollati davanti ai televisori, ai bar, aspettando il verdetto finale, chi vincerà questo mondiale. Niente, è proprio una cosa, sembra quando c'era il Covid, non si sente una mosca volare, pazzesco. Ciao, meno male che c'è Radio Freccia, ciao.
0: Guarda, io Salvo ti faccio compagnia molto volentieri, ma effettivamente anche questa sera quando stavo girando per Milano per raggiungere la radio mi sono resa conto di questa cosa. In realtà non sapevo bene perché io non avevo la più pallida idea che stasera ci fosse la finale dei mondiali. Faccio un mea culpa gigante, ma non me ne frega proprio niente. Al di là di questo, sono arrivata davanti alla radio e proprio qui davanti c'è un ristorante che di solito è sempre murato, anche la domenica vengono le famiglie con i bambini, c'è anche una piccola sala giochi dove possono giocare in allegria. Stasera c'erano due macchine parcheggiate davanti al ristorante, di solito faccio fatica a trovare parcheggio. Beh, bene così, no? King, Black Pigs.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 19 luglio 2026. Jealous Lover e Rolling Stones, il loro ultimo album, che è uscito giusto un paio di settimane fa e che spero abbiate ascoltato. Un album che sicuramente vede gli Stones ancora belli attivi dal lato musicale, ma che, parere mio, ha molto poco a che vedere con quelli che sono i loro album storici. Ma chiaramente questo è un discorso quasi scontato, no? Non possiamo mai paragonare un album contemporaneo a qualcosa che ha fatto la storia. Detto ciò, c'è Carlo che dice: mentre passa questo pezzo hanno inquadrato Mick Jagger in tribuna. Coincidenza? Beh, non è un grande segreto il fatto che generalmente comunque abbiano tutti una fede calcistica. Se ci pensiamo, anche gli Iron Maiden, per esempio, anzi gli Iron Maiden addirittura vedono uno Steve Harris che tutte le volte prima di un concerto va a giocare a calcio, cosa che fa anche Alice Cooper, ma senza il calcio. Lui lo fa prendendo una mazza e andando a mettere le palline in buca. Si rilassa giocando a golf.

0: Master Plan. Gli Oasis qui su Radio Freccia, ma vedo che effettivamente chi ci ascolta è un grande appassionato di calcio, vero?
1: Ma è come in questo momento una citazione di Giovanni Vino Ferretti può starci a pennello. Mi importa una sega, sai, ma fatta bene, che non si sa mai.
0: Io vi ringrazio per queste citazioni così colte. C'è anche Alessio che dice: per unire i due argomenti, all'epoca di Numb dei Linkin Park, a scuola durante le partite di calcetto io chiedevo gli assist con voce potente, come le avrebbe chiesti Chester. Furono partite memorabili, perché poi tornando a casa in autobus i compagni mi chiedevano di fare le urla alla Chester maniera.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:48 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 19 luglio 2026. C'è Andrea che dice: a me del calcio non interessa. Mi racconti dei tuoi tatuaggi? No, questo non lo farò perché qui stiamo per parlare di musica, ma ci sono dei canali social che ho personali dove potrai trovare tutte le risposte che cerchi. Mentre invece c'è Sergio che per l'appunto rimane sul nostro discorso musicale dicendo che l'ultimo disco dei Rolling Stones lo sta consumando, che per lui è un ottimo disco e che non delude affatto le aspettative. Come dici tu, non si può fare un paragone con i capolavori del passato. Oggi del resto però è vero che riportarsi pedissequamente quei suoni su disco copiando te stesso risulteresti anacronistico. E su questo, mio caro Sergio, alzo le mani e ti do piena ragione, anche perché andare a copiare quello che si è fatto per cercare di ricavalcare quella stessa onda ad oggi effettivamente non avrebbe neanche troppo senso, soprattutto per una band come i Rolling Stones. Detto ciò, visto che questa sera comunque è serata calcistica, c'è un binomio che è un binomio perfetto tra il calcio e il rock, perché da sempre in realtà il rock in un qualche modo viene abbracciato dal mondo del calcio, quantomeno per le sue rock star. Pensiamo anche solo tipo la quarta coppa del mondo italiana, dove si intonavano anche i White Stripes con Seven Nation Army, no? E potremmo tranquillamente continuare, ma cercheremo di soffermarci di più magari su quelle che sono invece le rockstar e la loro passione anche per il calcio. Intanto noi abbiamo una signorina volpe qua sulle nostre frequenze, la nostra Fox Lady e ovviamente il nostro Jimi Hendrix.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 19 luglio 2026. E ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora troviamo un po' questo binomio, la rockstar e la loro fede calcistica. Così come prima abbiamo citato anche gli Iron Maiden, Steve Harris ci scrivono, grande appassionato di calcio, io mi ricordo nel 2004 giocò in una partita di beneficenza qui in Italia a Firenze e la partita era tra la nazionale cantanti e i musicisti inglesi.

The Seed, The Roots, qui su Radio Freccia. E allora partiamo con questo binomio tra rock e calcio in questa serata che di calcistico a quanto pare ha tanto. E io partirei con gli Oasis e il Manchester City, perché ben nota è la passione per i blues da parte dei fratelli Gallagher. Loro sono entrambi nei bassi fondi di Manchester, lo sono sempre stati, e si sono mostrati anche dei fan sfegatati dei citizens, e più di una volta i tifosi del team hanno cantato dagli spalti la famosa canzone Wonderwall, che poi è quella che chiaramente conosciamo tutti. E ricordiamo anche il primo concerto a Manchester nel 96, proprio Main Road, nella casa del City, dove Liam ha afferrato una felpa abbandonata nello spogliatoio del City e l'ha indossata. Come negarselo?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E parliamo quindi di questo binomio rock and roll e calcio. Nel Natale del 1973 abbiamo anche una band che forse non colleghiamo direttamente al mondo del calcio, ovvero i Pink Floyd, che pubblicano una raccolta intitolata An Iceberg, che racchiude i due album The Piper at the Gates of Dawn e Caesar Full of Secrets. La particolarità di questa raccolta è la copertina, che è composta da un collage di immagini miste al cui centro campeggia quella di una squadra di calcio. Il team bianco e blu sulla copertina dell'LP. Composto, attenzione, da Roger Waters, i Pink Floyd ed alcuni dei tecnici e dei manager

Longview. Green Day, qui su Radio Freccia. E allora, se dobbiamo parlare ancora di questo binomio calcio rock and roll, parleremo ora di quello che venne definito il quinto Beatles. George Best, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, da quello che mi dicono i doveri di cronaca, un famoso centrocampista del Manchester United, pieno di eccessi e sregolatezze. Lui è sempre stato associato ai Beatles in relazione alla rivoluzione hippie degli anni 60, perché sia Best che i Beatles erano molto vicini allo stile della comunità hippie, capelli lunghi, pantaloni a zampa, e quindi venne definito dai tifosi ad un certo punto il quinto Beatles, nonostante quel periodo il Manchester United e il Liverpool, ovvero la città natale dei Beatles, fossero due squadre totalmente rivali.

0: migliori da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22:23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera. C'è Edith che dice, se ci fossero i Pink Floyd, qui invece hanno proposto grandi artisti come Madonna, La Pausini, Justin Bieber, Shakira. Ok, ho scritto con la maiuscola per rispetto. Certo che gli americani spaccano il sistema. Allora, c'è da dire questa cosa. Chiaramente stiamo parlando di un mondo che è il mondo del mainstream. Se ci fossero stati i Pink Floyd, noi saremmo chiaramente stati felicissimi, ma probabilmente avrebbe strizzato meno l'occhiolino al mondo del calcio. Già gli Iron Maiden. This is LA.

All I Wanna Do, Sheryl Crow, qui su Radio Freccia. E con questo binomio calcistico ci troviamo anche Mick Jagger che indossa la maglia di Paolo Rossi. 11 luglio del 1982 loro si esibiscono allo Stadio Olimpico di Torino davanti a, pensate, 70.000 persone già nell'82, vorrei dire. Poche ore dopo la nazionale italiana avrebbe affrontato la Germania dell'Ovest a Madrid per la finale del mondiale e a quel punto Mick si mostra al pubblico italiano con la maglia azzurra e con il numero 20 sulle spalle alla fine della canzone che io amo, che spero tanti amiate, Satisfaction.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:35 minuti, Let the Good Times Roll, Electric Cowboy di Offspring, della nostra Top 20. Beh, questo tra l'altro è un bel connubio molto giovane che riesce a portare anche la nostra musica a chi si avvicina magari a questo genere musicale. Noi stavamo parlando di questo binomio tra il mondo della musica rock e il calcio, perché questa sera lo sappiamo, no? Era la serata dei mondiali, cioè io in realtà non lo sapevo, me lo avete detto voi, però al di là di questo c'è Edith che ci dice anche: io sono un po' in ritardo proprio perché mi hanno costretta a vedere la finale, ma qui non ci sarà mai una finale, io odio il calcio e me ne vado. E allora vieni qua da noi, e lo sai perché devi venire qua da noi? Perché noi abbiamo i Queen. Questa è Another One Bite the Dust.

E anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play ci sono i Queen qui su Radio Freccia. E continuando a parlare di questo binomio insieme tra rock and roll e calcio, tiriamo fuori dal cappello anche i Kasabian e il concerto per il Leicester. Ogni appassionato di calcio ricorda la storica impresa in quella stagione del 2015 e 2016, di cui io in realtà non sapevo nulla e che ho appreso grazie ai doni dell'internet. Insomma, capitanato dal mister Claudio Ranieri, e nell'occasione della celebrazione per il campionato, questo gruppo totalmente sconosciuto, no? Ovviamente scherzo, non mi picchiate, i Kasabian non hanno esitato a partecipare ai festeggiamenti della festa organizzata dalla squadra al King Stadium e si sono esibiti per 240.000 persone dopo la promozione dei giocatori.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Queens of the Stone Age, Easy Street, dalla nostra top 20 in questa domenica sera, 22:47 minuti. Siete su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania e parliamo di rock e di calcio questa sera, o quantomeno del connubio che tiene legate queste due parole. Nella seconda metà del secolo scorso, sognare, soprattutto in Inghilterra, non era propriamente una cosa semplicissima. Le politiche economiche erano belle stringenti, le fabbriche, la pioggia inglese, i pub, la musica rock. Probabilmente esistevano solamente tre grandi aspirazioni, vendute chiaramente in stock a quei giovani ragazzi britannici nel grigiore di questa zona degli anni Ottanta. Non che prima si stesse molto meglio, però diventare un volto televisivo, calciare un pallone nello stadio della propria squadra del cuore, oppure presentarsi da rockstar sotto il proprio settore, erano un po' i sogni che tutti i ragazzi condividevano. E immaginate una piccola stanza, magari una piccola casa, di un quartiere operaio di Manchester, o magari di Londra, o di qualsiasi sobborgo, da Dover a Dunnet Head, passando poi per Liverpool. Insomma, sceglietene uno, quello che vi piace di più. Un letto, una piccola scrivania, le pareti tappezzate di poster. Da un lato

0: giocherà al football.
1: Materia sacra in Inghilterra. Tanto che, come dicevamo, i Maiden oramai lo utilizzano anche per sciogliersi un po' prima di un concerto, soprattutto Steve Harris. E dall'altro lato c'era la musica, il punk, la new wave, il Britpop, insomma ogni declinazione del rock. Due passioni che si fondono alla perfezione, la musica e il football. Impersonate nella loro unione da motivi validi e da volti del panorama musicale, tra cui c'erano anche i Pink Floyd.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: E furono anche le 23 di questa domenica sera, 19 luglio 2026. Siete in compagnia di Titania in questa domenica sera, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Nel frattempo vi invito anche a scaricare la nostra

Trap, RTL 102.5 Play per portarci sempre e comunque con voi. E se volete interagire con la nostra diretta, il numero è il 366-663-4466. Iniziamo così la nostra terza ora insieme e anche la nostra ultima ora insieme. C'è Alanis Morissette.

0: Alanis Morissette, You I Don't Know, qui su Radio Freccia. Iniziamo così la nostra terza ora insieme, una terza ora che voglio iniziare proprio parlando di Steve Harris. Beh, bassista, membro fondatore degli Iron Maiden, fin qua secondo me ci arriviamo tutti quanti, ma quello che non tutti sanno è che lo stesso Steve Harris, che oggi se ne va in giro per tutti i palchi, che ha riempito San Siro giusto a giugno di quest'anno, fu vicinissimo ad una carriera da professionista nel mondo del football.
1: Over my body, under my skin, I can feel you creeping in. I can feel you slowing down and moving around.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:13 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania, Paul McCartney, Come Inside, ora la nostra top 20. Ma noi stavamo parlando di calcio, o meglio di football, e di quel connubio che c'è da sempre con il mondo del rock. Beh, sappiamo che Steve Harris è un grande appassionato di calcio, come vi dicevo anche poco fa, ma non tutti sanno che effettivamente lui è andato molto vicino all'essere un calciatore ancor prima di diventare il bassista, membro fondatore degli Iron Maiden.

About a Girl, Nirvana, qui su Radio Freccia. Ebbene, fortunatamente per lui, sto parlando di Steve Harris, per milioni di fan sparsi in tutto il globo terracqueo, la sua aspirazione per il mondo calcistico alla fine si è rivelata un'altra e ha deciso di prendere un'altra strada, che è quella che poi sappiamo. Come sono andate le cose, e probabilmente è stato decisamente meglio così. Di fatto però non ha mai abbandonato The Irons, tanto che sul suo strumento campeggia sempre lo stemma del West Ham e spesso indossa anche un polsino con i colori sociali di questa squadra.

0: Megatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 23 e 24 minuti qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania e si parla di connubio tra calcio e rock, vista la serata particolare. Abbiamo parlato di Steve Harris, che ha rischiato di diventare un calciatore, ma magari qualcuno non sa che c'è un vicepresidente calcistico anche tra le nostre rock star. Allora, una piccola cittadina inglese, la vita scorre lenta, seguita a te.

Prendo la destra, si mangia la fish and chips e poi c'è un piccolo impianto sportivo comunissimo per gli inglesi, il Molineux Stadium. E poi?

Somebody to Love, i Jefferson Airplane. Ed eravamo rimasti lì a questo Molinex Stadium, che a sua volta ospita il Wolemper Wanderers FC, una squadra che a me non dice nulla e sicuramente neanche ai più. L'ultimo trofeo risale al 1960 e se dovessimo pensare al calcio inglese non è decisamente la prima squadra a venirci in mente. Ma la sua particolarità è che il vicepresidente di questa squadra, tuttora in carica, è un certo Robert Plant. Lo conoscete?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Un salutone alla nostra Faustina che ci ha raggiunto sulle nostre frequenze in questa serata. Insomma, siamo rimasti al nostro Robert Plant, che abbiamo scoperto essere addirittura il vicepresidente di una squadruccia di calcio. Effettivamente non stiamo parlando di una grande squadra che sentiamo spesso nominare, però allo stesso tempo sappiamo che è stato parecchio legato al mondo calcistico. Intanto io vi invito a seguirci anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, e qui sulle nostre frequenze arriva Lenny Kravitz, questa è Again.

Again, Lenny Kravitz. Lei dice: mi concedo mezz'ora di ultima luna, giuro che non ho guardato la partita. Ma sei arrivato al momento giusto, perché noi stiamo esorcizzando il calcio parlandosi di calcio, ma di rock and roll. Quindi in realtà il calcio non c'entra nulla. AC/DC, anche questo nome chiaramente è un nome che risuonerà nelle vostre teste, e lo stesso destino sarebbe potuto toccare ad un altro gigante della musica rock, lo stesso destino di Robert Plant. Ebbene sì, i Newcastle United. Beh, Brian Johnson ama Newcastle e agli inizi degli anni 80 incontrò Jackie Milburn, un'autentica icona per i Geordies, secondo miglior marcatore della storia del club, è molto legato a quei colori. Il centravanti di questa squadra propose proprio il frontman degli AC/DC l'ingresso nella board societario, senza però potere decisionale. Beh, insomma, alla fine era un po' un investimento a fondo perduto e la risposta è stata no grazie, ma ci siamo andati vicino.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:48 minuti qui su Radio Freccia, Noah Kahan con la sua Doors della nostra Top 20. Io sono Titania e siamo oramai arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme, in una serata che, visto l'avvenimento, abbiamo dedicato al calcio, ma in maniera totalmente alternativa, perché ne abbiamo parlato attraverso i volti, gli occhi e la musica di chi invece entra in casa nostra, ovvero il mondo del rock. Beh, c'è anche una canzone che magari avrete sentito, sicuramente avrete sentito. You Are in My Heart di Rod Stewart. Una canzone che al primo ascolto, soprattutto durante le prime note, la prima parte cantata, sembra una canzone dedicata ad una donna. La canzone che dice I didn't know what day it was. When you walked into the room, I said hello, I said goodbye too soon. Insomma, non so in che giorno sei entrata nella mia stanza, tutto lascia pensare ad una donna, no? E invece no, nulla di più sbagliato, perché si parla sì d'amore, ma di amore per i Celtic, quella squadra per la quale Rod Stewart rinnegò la tradizione familiare e il papà era un accanito sostenitore dei Glasgow invece. E diciamo che quel derby poi è stato abbastanza acceso. Rod, dal canto suo, non ha mai

mai nascosto il suo amore per questa squadra bianco-verde, anzi segue la sua squadra anche in trasferta. E quando un hooligan a tutti gli effetti gli si è piazzato, lui gli ha detto: sono un hooligan anch'io. Insomma, alla fine l'amore è amore. E niente male, comunque, un brano d'amore dedicato alla propria squadra. Noi, sfrecciati, ci ritroviamo il prossimo weekend, che sarà il nostro ultimo weekend insieme prima della partenza per la trasferta. Intanto vi auguro una splendida settimana, possiate passare in serenità, ma soprattutto con le corna alzate. 3. Love you. Put him on back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: faccio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.